L'amur, de Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl ei schina malsogna, mo dolce, de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, esco in legn, el cor, lu penetrada, fa ella leu strien. Culeva, esca figlia, ti biala, l'amur. Ed en tiu cor, dad ella ben duras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la giania, baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lo stos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa els cors schluppa.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin veglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

0: Las novitats der RTR.
1: Novons venter la bova da Bondo alla drecira regionale Malöge cumenz oz il process per responsabla dats. Il possessur della barle Constellatio a Cromontana è in arresto inquisizion per via da violenza a casa. Il Laura oz es idezzo le glifi ciaut samurez andati 20 grazie da quera 26. Iele 6, meu nome Urs Müller, bienji. Novons venter la bova da Bondo comenzò il process contro 5 persone alla drecira regionale Malöge. Ad elles vegnen faccia ammazzamento per negligenza in plirscas. I va per la domanda se il responsabile avesse giusserar le sendes da viandare in la regione per quai chigliaia da ammazzamento per una bova possibile. Oggi viandanze in morte in la bova. Il process doai durar 3 dies. Sent il gran incendio a Tusauna in venire scattate le sbarre delle due ulteriori persone sparite, quai ha cominciato la polizia cantonale ieri sventre mesdì. Ulteriori persone sparite ne detti a Bic.
2: Una delle 5 persone che volevano sco sparite ha gins già localizzato pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde hanno in un flau due sbarre selbegeci che per parte per il clitaus de Cordanzemen. In Todansem Flau è la casa de pliras abitazions 4 bares. 14 persones avevan saviu abandonar quella venerdis durant el fiug. Oggi delles ein venides blessades. La regiun pel fiug è un bo clara. Las investigazions continuation. La regienza grigiuna exprimiu saia consternazione e tristezia suenter la disgrazia. Ella condolesce alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medemo men grazie è a tutti e a tutte che stai in azione durante l'incendio. Florian Mon, redazione Quera.
1: Il possessor della bar Le Constellatio a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto d'inquisizione per via da violenza a casa. E lei attaccia sia donna. In conseguenza sa quella venire trattata in l'ospital. L'emprima l'emitur de televisione genevrin Le Mont Bleu rapporta in causa. Se il sventra RTS conferma il rapport. La cancellia d'advocats che rappresenta il coniugals a sottostriccia che il sebezza casa per tutti in sulletta ma in la vita privata dals Morettis e che quels vengono investigati indipendente ma in dall'incendio desastrosa Cromontana. La notte di San Silvestre rotò in fieu in la bar, 41 persone in mortes e 115 ulteriori splessades. In un medaglio all'exterior, l'Ucraina festivesse oces di dall'indipendenza. Giusto avanti 35 onze è la deliberata dall'Unione Sovietica. Desper il presidente del Consiglio dell'UE Antonio Costa vignere il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham specia a Kiev. Per lei l'imprim viadi all'exterior de piccole entra in uffizio avanti in mais. El accentuesce con quai il sostegno della Grande Britannia per l'Ucraina, ai nom da Londra. Da sper Burnham benevente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, era il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Plin avant detti una conferenza per video con ulteriori alleati dell'Ucraina. Intanto, nella notte passata, continua le attacche vicendevole tra la Russia e l'Ucraina. Tra l'altro, la Russia attacca mires nella città di Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor le autorità locali in 3 persone venite smazzate per le attacche ordinarie. La Russia da Siavart rapporta d'attacchi ucraini con droni e rakete in la città Krasnodar e nel sit del paese. 2 persone sono venite smazzate, cura che tocca da droni sia crudata in una canorta d'ufans. In pli sia in magazzino di un commerciante online venite uccia. E anche il sport, balla a petto del Strais Clubs Grigiuns, che è stato in azione ieri a un po' festival in Victoria. Nella seconda liga a Schloen-Lion Gurignaur Daifer contro Vaduz con 4 adin e Valpo Schiavo Calcio a Gurignaur contro la Runa con 3 adin. Per Omadus Club s'es istà la prima victoria della nova stagiun. Las donnas del team sur selva han già pudi festivar la seconda victoria della stagiun. En la seconda liga han las sur Silvanas batti uz nach Claramain con 7-0. Ed en la quarta ronda della Superliga IB guadagna ir contra Vaduz con 4-2.
0: La meteo.
1: Oggi si dette sulle lief malgrat cinz nivels. La saira vengono quels lura pli spesse di commenza lo camen a plover. La temperatura maximale tranter 20 gradi in legna di nota, 25 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Pronti al microfono a zapponura la dina scena, già vi una buona partenza in questo lunedì al 24 da Wast. Bel ischet con noi, buon
0: RTR, da nous, per vous.

star sü cun RTRI Andrea Berghi. Vamet forsa let o dudin clur. Una delle news della fin d'evna passata è stata quella che Yat Larry al più alto cifra murs della Grande Britannia. Quel ci sta il Downing Street numero 10, ne sia il stesso ne morto, scocciniva pretais da din portal in Gleis. Dimentà sia morto allora giusto svesi, quai via agen account. De Dex in giocel a passa 900.000 followers. Ma co è sua possibile? Cin Yat è su chef amus, c'è usce novitats van surbot totals tickers d'Europa. Buon marketing, forse da Dina Vart, ma da cella Vart varaia schon ir da fare in zitch con l'istoria del Cater Larry, c'è l'anteriore Primminister David Cameron, at tut del 2011 ordinat mura per bestes. In una bella storia e qua con l'intent fitch logic in sé, da fare in affin con totals murs ci sono in la casa, ci diserfin già papiveglia, del da Downing Street numero 10 appunto. Ma a mobile marciabile, intanto c'è in 10 anni, sono giusti per c'è iz, 6 primministers, dai proprio c'è una costante in quella casa, e quasi appunto questo Yat Larry. Ed intanto è appunto uscì in attrazione, c'è la da fatto chiefs agent title, Larry Chief Mouser to the Cabinet Office. In acqua ne dia e qua sta proprio scritto sulla pagina ufficiale della Regenza Britannica. Ma allora, ci sono in avanti in buon cifer murs Larry the Cat. E tutto il resto in buon dì, in 4 minuti le 6:30.

0: Lindeti bunura les 6:30 intant riva Urs Müller de Portaint pront cun les novitanze de les 6:30.
1: Novons venter la bova da bondo tracta la drecira regionale Malöja.Regin, il CAS. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo è rispondere la domanda se 5 persone responsabili e inculpanti dovevano tralasciare da serrare le sende di viandare nel territorio periclità. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa. El ha attaccato sia donna. In conseguenza, sa quella venire trattata in l'ospital. Tranta l'altra RTS rapporta in causa. Ed anche il ballo regionale nella seconda liga, Schloen Lyon, guadagna Ordaifer contro Vaduz con 4 din. E Valposchiavo Calcio a guadagna contro la Runa con 3 din. E le donne del team Surselva hanno battuto Uznach Kleremain con 7-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E la novena comincia con il sole, per verso omesdì arriva in prime nuvole, si finzare poi l'urinir bleccio qua e là, qua topro temperature maximale da 20 gradi in inge di notte, fin 25 da 8 in Surselva e 26 gradi in la regione de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: La Val Calanca resta la via Tantor Molina e Arvigo serata qua per vita boves. Ci vediamo tutti in via in Bumbiadi e fate attenzione.
2: RTR Unique e simpatico.
0: Bel lunedì.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons, da venten grons hits.
0: E den lura per la perpet nadat.
1: RTL, nur che la musica e da

0: L'unde di bonura va in cinda le set.
1: RTL Impuls.
0: Hanna Fluri oz sur da quam pag che no dovrein mincia tant per en sentir der c'è melder.
2: Sulla curuma della finestra da stüva as recciata un aloe vera. Questa planta m'accompagna ossa già per un per ans che da fat mi dede già pusses votes. E commenzament non savavi o scena andret che c'è un'aloe vera drova vara manch per crescere e prosperir. Se vi una pezza dai in preis, c'è mema ova fo be dan. Il melder fer una bella duscia una volta al mais. Usce il funz e sbleccianto. Eva facciato una bella piazza a solai in mia stanza e l'aloe vera o cominciò a fer foglie verdes e siuses. Da tempo in tempo sono da fatta crescies un per girasöls in il pot. Questa nuova abitazione è sciura ed è difficile accettare un lo adatto per mia planta. Sulla curuma della finestra da stuva profitla almeno di un per singolo razza solai. In las prossimas evnas venden las foglias della planta stiglies e debles. Elas pendan senza voglia sur il rim del pot. Con cor gref decidi de der in vacanzas la planta seccia in un lö con da pü lüsch ed aier. Repa sent las prossimas evnas in un lö clair ed aerus. E tot in una votta badi scuccia il pais de las ultimas evnas sozza de mia pet. E bad cetir il flet pü liger. E dem sdast la bonura con un sentimento bumagliuna. Forse c'è l'usch, solai ed aier pastan mincetente.
1: Impulse.

0: L'attuale del Slav Bucks qua pro RTR in 30 minuti les 7 lundes di Bunura e Possible. Ci ho avuto il tuo disco con i nostri colleghi Elias Tuzeos e Marcus Petendi. Hanno discutato in loro podcast quando i antici pensano da questo momento quando il nuovo anno di scuola cominciava. Quai postut per vedere gli articoli di scuola?
1: Quello è tui, c'è una o due parti che postano ora. C'è la metà, c'è un po' per le grobe grandi, della varta c'è c'è piccine fodas per mettere entro i splisi e culis, da c'è la varta forse una forza, un prit, e se tu drivi, c'è un piccine in una stazione da papeteria, e se tu sei, c'è un fitch compact, e tu puoi mettere qua in tia burra.
0: Bene, sono guardanti. Sono tornare a scuola dei nostri colleghi Elias e Marcus. Ma i da erano altri motivi per celebrarsi il commencamento della scuola. Novs Roms potesse essere un di questi motivi o forse i Roms ci ne sveva iant o ci crudono a punta di vent. In mince caso, sono due Rom ci ampissero per fare tutto per i genitori ma i scolari.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: cun la buna nova da Lemna.
1: Io sapel cumanzamaint de scola der che fich actual als roms de scola. Ischel ufant, vegna chansa i quinte, c'ha la a scola al rom fortuna. Dai a forse schon un o c'è il genitor ci guarda al prim moment in pa stut. Ha in sé è trist ci dovra quai o zendi, ma in stes fich bel ci si occupa del tema i spiglia serius. Mosar a scolares i scolars sco c'è fortuna funziona, ma com'ha quai? As poia imprender sentiments positivs i fortuna sco c'è si imprende a far quin sulla grammatica tu daistia. I loro giusto mo imprender quai la in gio c'è il sentiments positivs venien qua e la forse schon in sich alla quarta. Domda quai di Magister de Fortuna al Center de Formation per Tecnica a Frauenfeld, quai is nempe una delle prime scuole in Svizzera ci ha integrà al Rom Fortuna i l'orari de scuola. Si è risposta ci non ia principal manch be per sentir bain durant le ures de scuola, al bet es schon ci juvens dessen putöst elaborar metodes ci juden a tor svesper manz la vita. Ci imprenden lur fermezes i de meter als bets it il loro er realizzare in loro vita. O se ci fanno al scolare, se le scolare, se le sbun, 72 lezioni e l'occasione ed esercitare certe abilità per ben stare a lunga vista, tanto rotter er co-irintuan con emozioni. Di meno, imprendere a scuola, scoccia fortuna funziona, be bonder, quant ferm, ciò qua fa scuola e in avvenir, qua pro no, in Svizzera.
2: En musica per quella.

L'undergi bonur in 4 minuti es las 7 e a tots sun via osa far attenzion. Vaglia per to questi sun sull'autostrada a Traide stanter cuore sud e cuore nord ai bestias sun via. Dimena far attenzion sull'autostrada a Traide stanter cuore sud e cuore nord es a bestias sun via.

0: Las novitats der RTR.
1: Novons venter la bova da Bondo alla drecira regionale Malögia comincia il processo contro 5 persone responsabili. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via di violenza a casa. E Laura Ozzesidez e Legli Ficciaut stiamo rezzando dati 20 gradi e da quera 26. Iele 7, mio nome Urs Müller, Biengi. Quest'emna tracta la drecira regionale Malögia Puntregigna il caso della bova al Pizzocengolo davanti Novons in Val Brigaglia. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo doveva rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti dovevano tralasciare da serrare le sende di viandare nel territorio periclità. Il processo comincia oggi e doveva durare 3 giorni. Sventil gran incendio a Tusaun, in venidas chatadas las barres de las duas ulteriores personas sparides, quai ha comunicia la polizia cantunala ier sventil mesdi. Ulteriores personas sparides ne detti a bitch.
2: Ine de las chum personas che valeven sco sparides, agiens dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde an ins flau duas barres el baguetsch, quai per part periclitaus de cordanzemen. En todansem flau ella casa de pliras abitaziuns 4 barres. 14 persunas avevan saviu bandonà quella venderdis durant el fiug, oggi delas en venidas blessades. La regiun pel fiug ei un bo clara, las investigaziuns continuation. La regienza grigiuna exprimiu sei a consternaziun e tristezia suenter la disgrazia. Ella condolesce alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medem umen grazie è a tutti e a tutte che stanno in azione durante l'incendio. Florian Mon, redazione Quera.
1: Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa. E lei attaccia sia donna. In conseguenza, sai quella venire trattata in l'ospital. L'emprema l'emitur de televisione genevrin Lemo Bleu rapporta in causa. Si sventra RTS conferma il rapport. La chancellia d'advocats, che rappresenta il coniugals, ha sottostricciato il sciabezza a casa per tutti in suletta mai in la vita privata dals Morettis e che quels vengono investigati indipendente mai dall'incendio disastrosa Cromontana. La notte da San Silvestre rotò in fieu in la bar, 41 persone sen mortes e 115 ulteriori blessades. In us mit einer exterior, l'Ukraine festivesce ozzes di dell'indipendenza, giste vant 35 ons e ella sa deliberada da l'Union Sovietica. Da sper il presidente del Cusell dell'UE Antonio Costa vegn er il nov premierminister britannic Andy Burnham specia a Kiev. Per el es il prim viadi all'exterior de piccole entra in uffizi avanti in mais. El accentuesce con qua il sustegn della Grande Britannia per l'Ucraina, ai num da Londra. Da sper Burnham benevent il president ucranais Volodymyr Zelensky er il president franzos Emmanuel Macron ed il chancellier tudest Friedrich Merz. Plin avant detti una conferenza per video con ulterior saliats dell'Ucraina. Intanto, nella notte passata, continuano le attacche vicendevole tra la Russia e l'Ucraina. Tra l'altro, la Russia attacca Miras nella città di Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor le autorità locali in 3 persone venire smazzate tra le attacche sordalaria. La Russia da sia vart rapporte d'attacce ucraine con droni e rakete in la città di Krasnodar e nel sito del paese. 2 persone sono venite smazzate, cura che tocca da drone sia crudata in una canorta di fans. In più sia in magazzino di un commerciante online venito già. Del sport, Balapei regional, tutti i 3 clubs grigiuns che in stato in azione ieri hanno potuto festivare in una vittoria. In la seconda liga schlo en Lyon Grignà Ordaifer contra Vaduz con 4 din. I Valposchiavo Calcio a Grignà contra la Runa con 3 din. Per Omadus Club se si sta in prima vittoria della nuova stagione. Le donnes del team Surselva han già pu di festivar la seconda vittoria della stagione. In la seconda liga han la Sursilvanes batti Uz nach Claremain con 7-0.
0: La meteo.
1: Als es idet zu lief, wenn il de Kurs als Winter mis diese Formen nivels plis spess, lokal mein poier vinir bletsch. La temperatura maximala i 30-20 Grad en lenge di nota, 25 Grad en sur selva e 26 Grad en la region da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Si l'autostrada 3 di Strand Quera Site Quera Nord ai animals in via, jede fare attenzione in ome duas direzions. Ed in Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Le 250 equipe sono state alla presenza del Swiss Epic 26 e guadagnà an dus grigions. Fedri Barandoni ed Andrin Beli, depuis del duo romanche e loro vittoria giusto scoprossam qua pro no es un ledina scena.
0: RTR. Unique.

0: Lünde di bunura la 72 degina meldre historia na vesla corsa extrema del Swiss Epic pudü scriver ord viste romance. L'equipa indigena in Giardina La Pond con Fedri Brandun e Andrin Beli ha guadagnato la corsa e al team RTR con papi e figlia Rolfi e Pierina Beli ha finito la corsa anche la categoria Mixco Terz sul Podest. Grandi emozioni per Fedri Brandun, amo mai non ha neanche in team romance guadagnato il Swiss Epic.
1: Incredibile, veramente incredibile. Da spiegare la prima tappa, questa è una succede. C'è crazy e alla fine sono ben contento. Non so mai stato tu. Non so c'è di.
0: È la base per questa vittoria hanno Fedri Branduni e Andrin Beli. Mi sono al primo di cui hanno guadagnato l'etappa da casa alla punta e hanno raggiunto il mince di Coltrico e alla partenza. Andrin Beli, al più grande successo della carriera?
2: C'è definitivo. Io credo che mi ha mostrato che mi ha sede di corsa di bella. Qua è proprio stato non la più grande fino a mia. Claro, forse che è Peppi, che le c'è in sport e non ti ha quella corsa che è, ma su Enter già lo sono alti il Swiss Epic e da si vengono in quella corsa è proprio in highlight, in punto culminante della nostra carriera.
0: Gratulazioni. Spero la vittoria per l'elita alla famiglia Beli e potrei far festa con Bab Rolf e figlia Pierina. È un Sco Team RTR alla partenza e hanno finito la serie Sco Terz. Fajna musica Michael Jackson e te dai l'ora che ci desidera adesso e dopo l'ultima corsa.

0: Vangiustu du di avant Fadri Branduni d'Andrin B. Ligu d'Ognan al Swiss Epic Vanch Vanchises la corsa ci amana a cinci di istras la regione dell'Inge di Nota e da Tavò. 250 equipe sono stati dalla partita e guadagnà an romans. Sper la vittoria pro l'elita alla famiglia Beli er pudi far festa con bab Rolf e figlia Pierina. Es un icco team RTR alla partenza 90 portà e han finì la serie da corsas er sul podest sul plat. Traisi sun ossa er es dus part del circolo exclusiv Epic Legend co esquai.
1: Ja, con l'Epic Legend medaglia è per me. Eben jetzt zwei mal eine Medaille, aber mei schon jetzt ist es speziell, weil ich ja weil ich mein schon ans Gitsche dine repertiu ko alle Sets kau als wie Sepik et quere per mei dine in das blibi als Moments, ich weiß wie da als Kurier das quale Medaille, da wir sehen quale Emotionen, da dusse Sets ruinier schine ist schon ja u speziell, emotional.
0: Emotional in bunce vezzin dire la fine til bed wo stars 300 km col velo er palba Rolf Beli.
2: Se finì a Schielz, vi seppi che ad eus da Bialaura e schon ascensi insieme, aber forse insieme kins aveva neanche mai spicciau che veni si bene, aber Schielo si lungesi trame in Valencia.
0: I bler de impressioni sin emozioni del Swiss Epic 2026 ci dis irie a fin ci aveva con un clic su rtr.ch.
3: Puls del Sport.

0: Ti è una resta inquisizion per via da violenza a casa. El aia tacià sia donna. In conseguenza sa quella venire trattata in l'ospital. Trant l'altra RTS rapportà in causa. E tra il ballo per regionale in la seconda liga Schluenglion Gudignau Daifer contro Vaduz con 4 din e Valposchiavo Calcio a Gudignau contro Glarunna con 3 din. E le donne del team sur selva ambiti Uz nach Kleramain con 7-0.
1: La meteo.
2: E la nuova comincia con Sulai pel Grigion, per verso di Omas di Riva in primis nuvels e fin sera poi l'Urirnir Blech qua e là. Qua pro temperature maximale da 20 gradi in Inge di Nota, 25 da in Sur Selva e fin 26 gradi in la Region de Quera.
1: Vias e traffic.
2: L'autostrada a Traida, stand der Quere Süd e Quere Nord. Es a bestia sün via, fat attenzion, ed es da far attenzion in totes dus direcziuns. Di menes l'autostrada a Traida, spal moment, Quere Süd e Quere Nord, bestia sün via, far attenzion in totes dus direcziuns. E l'ora in Val Calanca resta la via tanter Molina e Arvigo serada per vida Boves. Tot sün via, fat attenzion e buon viadi. A Modescia ad dormire, loro comincia la ciacciotta in Grigion, sono sicuro che uno ce la sa qua. Ma in buon tempo per dare in cook, sono per cifre fine verso 10 della sotto.
3: RTR, informativo e divertente.
2: Billie Eilish, buon dia.

0: I pretendo sin iada che Lionel Babst es quel ci va ainte l'istoria del Kikerisesh co quel candidat ci ha la più gronda, lunga posa de runde 12 e runde 3. Evna passada es na stazion viadi con os Kikerisesh vo savaivet i per quai c'ha quella lunga posa o avant c'ha no am fat quella lunga posa a Lionel Babst in promis quist.
1: Ja, weil ja, du gewusst, also nostra stiva fuss lo è, aviate, tanto, schavut lässig nie. Aber lässt qua forse in te glunch.
0: Ma questo è stato un domandare a Sergio Guecci ci viene il prossimo momento da qua da Porta Ainz, c'è là, insomma, a voglia di dire su un via di... Nina, sa vai, scu prossimo. In 4 minuti, o vai,
2: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände bei ungeschickt.

0: Fai intant cha Bashi a chanta una de sias novas, vaina no a cercha a Lionel Babsi, vain chanta il.
1: Il Kikeri 6 presentata folk, vossa putia del vic en la region.
0: Bundi ser Lionel.
2: Und dies mei?
0: Ai, oh, sie ist bun.
2: Ossa, è di bien. Ai, funktional.
0: Ai, ossa, è funktional.
2: Und wie ein Zemmen?
0: Wir schon in paar Themen, c'è alves forse in Vlida, no? Pri della lunga posa.
2: Ah, na, insomma, bu.
0: Qua schon nö. Wie will miss al Giovagliarin?
2: Perdona?
0: Wie will miss al Giovagliarin? Will schittant in agenda?
2: Nein, ich stöbe, mir da. Ja, die Agenda war schritte, bis dann schon wieder
0: da. Appunto. Il veva in promis avant c'è no geni qua su inviadi, sai, una su unida, Sergio Guecci, Gabi De Gonde, su inviadi, il veva in promis quella iada, c'è le sport fussen era vertes pro e la d'altor, pro c'è una ronda, a casa.
2: Sì, sì. Se l'ets, non c'è cas. Ed è fosa un bia autore, vert, non sven in di lac.
0: Oh.
2: Voci sicura, bia. La fia è bia al lac, aber bu, en quelle dimensions, che sco che ho.
0: Tant la reclama, Sergio, a giù mo voglia di dire.
3: Ah, mincia cas, fiss forza da tenia i randil, che il vordarce c'è possibile, ci date una continuazione da quel kickeri sei inviati per cebec era ter Lionel Babst. Mincia cas, il sto l'em da fitch intensiva, l'em da passata d'antandena, em da fitch bella, ir simpatica, cordiala, e las auditoras e dils auditors, c'è on giù il kickeri sei, che alzo facch che il proprio stupend. Alzo che gli anirò a mincia cas a restar e ci date una continuazione da quel kickeri sei inviati
0: per cebec. Mince casas banda al plajair, zair do di al plajair, evna passanda Sergio, i cece bader in paine, se te frisuri, zotze scim pa gulif su, a quanto far con quel cabrio ci vuol dire tingir?
3: Also il cabrio, senza far reclama par marca, scale proprio sto.
0: Schon, ha, in cocen, grandios. Le fotografie su nerte er funzi. Dalial inviade. Na, to scherzo. O se venia serius. Ser Lionel, noi ovain runda trais. Il ha fat ses correctes al prim, set correctes pro il secondio. Dovres ot di mena Sergio.
3: Ot.
0: Ot.
3: E dovrò desse la qualificazione per il finale.
0: Al finale. I vali stes per alt.
2: Lenen prova.
0: Provai no.
2: A conoscere di una pezza cop.
0: Ah, la vera scotti vignots. Sergio è pronto?
3: Già Jean Blair Klitsch, Lionel Babst per quella terza ronda.
0: Un.
2: Grazie Fitch.
0: Dus. Treis. Si sva ot in grigion per bulais daia un cesti.
2: Falò.
0: Un telefonare al 143 si arriva pro la Tox Info Swiss.
2: Salut.
0: Corretto. Per momento in Svizzera da più persone sur 65 anni con giovani sottovanti. In Grigione l'anno passato da 1040 persone a Ciaccia.
2: Corretto.
0: Il Bascat è una frisura con ciò che ci arriva fin per le spalle. In settembre da in Kikeri sei speciale in le Ciamone di Ciaccia.
2: No.
3: Corretto.
0: Pushman è la prossima luna plena.
2: No. Corretto.
0: Il diametro del Solai è vers 400 più grande che quello della luna.
2: C'è.
3: Correct.
0: Il radius è preciso la metà del diametro.
2: C'è.
3: Correct.
0: Il Yacht Harry ci sta in la Downing Street 10 a passa 900.000 followers.
2: No. Correct.
0: Da vende il 27 costa una certa composta B in Svizzera un franchi.
2: Correct.
0: In Svizzera è il cervello che sta l'anno passato la bestia che ti snuda sei etata al più sovente.
2: O se sono gasse ripetere la devota a Budeu.
0: In Svizzera è il cevrul stat l'ompasa la bestia che disnuda se è tanda al più sovent.
2: C'è.
3: Correct.
0: È correct. Tu te giovane fat. Quasi io. Alla fine sono botegno un po' nervoso. Qua era uscito zacchic. Non vedo che leva. Qua era la strategia. Non è che tatlar più a fin che c'è quint. Ha?
2: Ah, io metto col devota a treciao. Sto se un da in a dus.
0: I reint che il rischio. Bun.
3: Lionel Babst, c'è facendo una domanda che las ores?
2: Io spero da kickeri, sì.
3: Il final, domani giunza il final da 12 pretensions en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correctas.
0: De fatta, wow.
2: Super.
0: La posa ha fatto bene, la posa ha fatto bene in quel caso. Al belle gazettes.
2: De gazettes.
0: Circa, ha?
2: Exact.
0: Ma bun.
2: Alba stando schon. Allora, preparà per demeun.
0: La sera dir, noi ci vijam blera fortuna ster Lionel Duman pel final.
2: Grazie fet.
0: Ia tatlain cre Sergio con un orelles gira nun.
3: A mincia casa.
0: Ma tan la gioiarina. Ah. Bun, allora in bel di buona preparazione Adel.
2: Grazie fet.
0: E tutto il buon
2: per demeun.
0: Arrivai.
2: Grazie, adia, ciao.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

0: Lünge di bunur in compagnia de der TR in 10 minuti is la sot. I am planetza spoia lasciar ir quisqua.
1: 10, 9, 8, 7,
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, De ciaccia dall'on passato, dal 2025 sono state inviate in Svizzera 29.300 ciacciadres e ciacciadres. In tot anes sa ietà bot 75.000 bestias, vuol dire bestias solvadias, per esempio cevrils, cervis, ciamocs o appunto erporci solvadis toccan anche in quella statistica. I ceci dis son eramo interessanti para mai quant ferm, cioè quella cifra variesce da 101 a 101, intanto il 101 grigiun es mincia 40 afla per persona ida a ciaccia l'on passato era qua il centun turic mincia milafla persona ed in tutta la Svizzera is mincia 312 afla persona ida a ciaccia del 2025 qua pro in a quota de donas de 5%. Hai tante cifre. E cioè per quella quota de donas is a crede dir c'è quella naturna o scena andret qua pro RTR in mincia cas se no guardain sul team de no moderatures e moderatures. As bada postuit pro una moderatura la fevra de ciaccia, Natalia Weber, posso dire, Cecil e Urs Müller, idee va entrato son de bonura con ir de studio anche la stessa bonura e vis in a cornuna, a proprio una de quelle belles ci spetta per decorar nos studio de ciaccia. Quella fis di mena pronta, Natalia Weber, be fevra per decorar qua nos studio. Tot il res pensa, arriveramo la corna qua e se vuoi avere tips per Natalia. Hai quest... Pigliesla, creia schon am Moment. Co decorar in studio de Ciaccia. Tips jent a Natalia Weber. Bundi!

0: Las novitats ter RTR.
1: Novons venter la bova da Bondo. Alla drecira regionale Malöge comincia il processo contro 5 persone responsables. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. E l'aurozza di Dezzo la Gif e Ciaut sa Murez andati 20 grazie da qui a 26. Gliele Soc, mio nome Urs Müller, Biengi. Quest'emna tracta la dricira regionale Malögia punt regigna il cas della bova al pizzo Cengalo davant Novons in Val Bregaglia. Per quella disgrazia era morte soc persunas. Il processo doveva rispondere la domanda se 5 persunas responsables e inculpantes de aver tralasciada serar las sendas de viandare nel territori periclità. Il processo comincia oggi e doveva durare 3 dis. Svendel gran incendi a Tusaun in venidas chatades las barres de las 2 ulteriores personas sparides, quae a comunica la polizia cantunala ier svendel mesdi. Ulteriores personas sparides ne detti a bitch.
2: Ine de las 5 personas che valevan sco sparides agins dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde an ins flau 2 barres elbegetsch, quae per part periclitaus de Curdanzemen. En todansem flau e la casa de pliras abitaziuns 4 barres. 14 persunas avevan saviu bandonà quel al venderdis durant el fiug, oggi delas en venidas blessades. La regiun pel fiug ei un bo clara, las investigaziuns continuation. La regienza grigiuna exprimiu saia consternaziuna tristezia suenter la disgrazia. Ella condolesce alle famiglie delle umfrendes e divise biara forza in quelle ure tristes. Il medemo men grazie e a tutti e a tutte che stai in azione durante l'incendi. Florian Mon, redazione Quera.
1: Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. E lei è attaccata a donna. In conseguenza, sa quella venire trattata in l'ospital. L'emprema, l'emitur de televisione genevrin Lemo Bleu rapporta in causa. Se suentra RTS conferma il rapport. La cianzlia d'advocats che rappresenta il coniugalza sottostreccia che il sebezza casa per tutti in soletta mai in la vita privata dal Smorettis e che quals vengono investigati indipendente mai dall'incendi disastrus a Cromontana. La notte di San Silvestre era rotò in fieu in la bar, 41 persone sono morte e 115 ulteriori seminite blessate. In un'esperienza all'exterior, l'Ucraina festivesse oggi il giorno dell'indipendenza. Giusto avant 35 anni, ella si è deliberata dall'Unione Sovietica. Da spera il presidente del Consiglio dell'UE Antonio Costa, vin era il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham specia a Kiev. Per el è il primo viaggio all'exterior da piccola entra in ufficio avanti in mais. E l'accentuesce con quai il sostegno della Grande Britannia per l'Ucraina a in nome da Londra. Da sper Burnham benevent il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, era il presidente francese Emmanuel Macron ed il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Prinavant detti era in una conferenza per video con ulteriori aliati dell'Ucraina. Intanto, nella notte passata, continua le attacche svizzendaivle tra la Russia e l'Ucraina. Tranter autor la Russia attaccia mires in la città Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor las autoritats locales in 3 persunas finides mezzades ter las attaccias ordalaria. La Russia da sia vart reporte d'attaccias ucranaises con drones e rachetes in la città Krasnodar e nel sit del paese. 2 persunas sain finides mezzades, cura che tocca da drones saia crudades in una canorte d'ufans. In plis saia in magazin din commerciant online vini tuccia. Der Sport Balapé regional, tutels 3 Clubs grischunz, gen stats in aktionier, an pudi festivar in a Victoria. En la seconda liga schloen Lyon Grignà Ordaifer contra Vaduz con 4-1 e Valposchiavo Calcio a Grignà contra Glarunna con 3-1. Per omadus clubs es ist allen prima victoria dalla nova stagione. Las donnes del team Surselva han già pudi festivar la seconda victoria della stagione. En la seconda liga han la Sursilvanas pati Uznach i quai Claremain con 7-0.
0: La meteo.
1: Oggi si dà sulla lief e nel decurs del sventer mi disse forma nivels pli spess, localmen poi ervenir blech. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghe di nota, 25 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dina stien al microfon, lündeschi als 24 de vuos. Di cicitait la RTR sa, la prossima mezz'ora daia intervius de musica. Dina derci belles surprises, perca nalessa e nutradir vramanc massa bler, be quisqua.
4: Che la canzone na ucula.
3: E gen be bonder.
0: RTR. Mes radio. Mia lingua.
3: Mundi. Bon.

0: mia canzun preferida.
1: Io sono Mattia Sonder de Sterva e io faccio la canzone Ciel Blu e io salei già accesa e che la canzone è una ucula.

0: Linda Di Bonur in compagnia de RTR. In 7 minutes es a las 8:30.
1: RTR. Quai il sempervert dal dì.
0: E per sempre verde dots a nostra redazione de musica sfogliar in pant il calendar e c'è ta quisqua. Para es oz als 24 August il di internazionale della musica curiosa, della musica schrega. Hai per mie orelles ed in pa curius tot quisqua per quaccia musica is ja roba de gusto nua. Usche quaccia per mincini mincina is als otter bel vagliarà quai per la roba curiosa, per la musica curiosa e per quai nai a lasciar declarar piant giusto a nostra redazione di musica, Dominic Pole, in papi precis, per ce ci dà insomma quist di qua?
2: Dapi 1997 dati quei International Strange Music Day, ni gi internazional della musica strana. Patrick Grant de New York è il bab de quei gi. Seu intent era de motivare la jeut de terla e crea musica in un altro stil che usitau. Forse un po' bizzar, un po' ort la norma. Seu mantra era «Tetla musica senza pregiudizis». Per celebrar quei gi, dessens tetla in gener, in act, ni in lungaggio, cans a un maio deu.
0: Ma buon, ora faina qua, e clitora per far qua al una de New Order, qua is Blue Monday.

0: Quel di della musica curiosa, Blue Monday, The New Order. Claire, ci hanno levato una musica di più da questo di con la musica curiosa o dalla musica curiosa. E vengo a andare per qua a due esperti di musica. C'è un'unità sono loro als più schräg songs su loro playlist. Presentano dove le sotto in mezzo e voi potete loro decidere. C'è un'unità che levate a parlare a muovant. La snuff.
1: Il sempre vert dal di.
0: In 2 minuti le 8 e mezza.

0: La bunura del lündes dils 24 de Wurst Urs Müller es pront cu las novitats i des stadtles Otimetzen.
1: Quest'emna tracta la drecira regionale Malögia puntragigna il cas della Bova Bondo davant Novons. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo era rispondere la domanda se 5 persone responsabili e inculpanti se davar tralasciate serar le sende se devi andare nel territorio periclità. Il possessor della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa. El ha attaccato sia donna. In conseguenza, se quella venire trattata in ospital, tranter altra RTS rapporta in causa. E tra il ballo per regionale, nella seconda liga, a Schloenglion guadagna Ordaifer contro Vaduz con 4 din. Il Valposchiavo Calcio a guadagna contro la Runa con 3 sedin. E le donne del team Sorselva hanno battuto Uznach e quai Claremain con 7-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E la novena comincia con solai pel grigion, per verso davamo di riven l'ora prims nuvels e fin saira poi l'ora ernir blec. La temperatura maximale quella is oz provanci grazie in ingedi nota, 25 daia per la surselva e fin 26 grazie oz per la region de Queira.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada a Traida stand der Queira Süd e Queira Nord, sun bestes sun via, des da far attenzion e qua in totes dus direcciones. Di mena autostrada a Traida far oz attenzion, tant der Queira Süd e Queira Nord aia bestes sun via. Luri la Val Calanca resta le via tant der Molina e Arvigo serada qua per vida boves. Fat attenzion e buon fiadi.
2: RTL.
3: Mes radio, mia lingua.
0: Eles gigantum.

0: Ray Dalton, qua pro RTR in 17 minuts, is a las 9 giavus in bel lundesdi dels 24 de Wast. I cun svegliar, ot sent il calendar a punta, vanno do di fin già quart de volas ot. Vis quis qua, ot al di della musica curiosa. Il nostro redattor de musica, Dominic Pole, declara forza giusti armoniada per ce ci da quel insomma, per ce ci dovres quel insomma.
1: Dapi 1997 dati quei International Strange Music Day, ni G international della musica strana. Patrick Grant de New York è il bab de quei G. Seu intent era de motivare le jeut de terla e crea musica en in auter stil che usitau. Forse un pau bizar, un pau ort la norma. Seu mantra era terla musica senza pregiudizis. Per celebrare quegli, dessens tetla in genere, in act, ni in lungaggio, che ha un maio deu.
0: Qua di mena, per ce ci dà quegli della musica più curiosa, e sono l'ora e ridi un po' a scrollare tra mia playlist, ma là, disco ci des, bene, c'è tar musica ci plage, almai na mai, appunto, è una scena roba da gusto. Ne chatevo se ce l'ha, fui so sainte anche extrem curiosi, per qua domanda l'ora a dus, ci sono in sic più experts da musica. C'è san, o der vessen l'ora tips, ci va pels songs in po' più schrecks, di ho segnata. I scoprim giusto la domanda nos ridu Direttore di musica Dominic Pole, c'è il tuo repertai in song curious.
1: Whip It da Devo. Devo è una band americana di New Wave e Art Punk dels anni 70. Da jetzt no, schon un po' in genere un po' più speziale. Whip It monta Jai Schlar, pia Peitschen per Tudest. Ma la canzone da fa nuot con violenza ni altre pratiche e è una parodia sul optimismo stravagau all'America de quei temps. Whip it stat keusco expression per quei demonies look, quei easy, quei nigin problem. E per quei ideal per quei gi della musica strana.
0: Ma allora, la vera scuccia il tuna?
2: Whip it good!
0: Ok, qui qua fis... La canzone è un po' più curiosa per questi dei songs curiosi appunto del nostro redattore di musica Dominic Pole. Domanda a Naya per un modo in cinotter e qua ad Elias Zuzeus. El ci fa er zves musica moderatur qua per noi.
3: Una delle mie bands predilette è nom King Gizzard and the Lizard Wizard. Una band dell'Australia ci dà da spiel 2012 ci ha pubblicato spiel l'ora 31 albums. The metal, psych rock e garage sur jazz, rap e EDM alla band fin già te stablers con fins musicals e rivin al schmöd bot a dünne de perschwader una grande combinanza de fans loyals. Cletora na ella canzun Rattlesnake dell'album Flying Microtonal Banana.
0: Usche tunnel al song in papischrek de Delias Zuzeus, Rattlesnake. Hai, io sa, non te l'hai nuna, o per qua ci non fanno qua ci dice, ni fuso da te l'armi c'è tanto appunto, o da questa zona di comfort delle orecchie, sì. E là decidere, o per qua c'è per me se più ti sgrif decidere. Qui qua fu quella di Elias.
2: Whip it good!
0: Qui qua a moneada quella là del nostro redattore di musica Dominic Pole. L'hai te l'armi da quella di Elias, uscia? Tu ne sei quella là, eh? Basta, voi potete scrivere 079-270-07. C'è una lessa di voto, più in quella là di Elias, ci va qua giusto o avanti di giusto del nostro redattore di musica, Dominic Pole. Whip it! Voi potete scrivere e lasciare un po' altra musica e allora devo decidere se c'è una notte.

0: Hai tentanza vaina cha oz al 24 de vostis quel di della musica in papi curiosa della musica schrega non vaina domanda a dus ci scagnoscono ora in pa a quella musica nostra redactura de musica Dominic Pole e il nostro collega de moderazione Elias Tuzeus ci ci dislura per es usce in pa musica curiosa quisqua qua es quel de Dominic Pole
1: Whip it good
0: Whip it Divo e l'ora uscire tu quella là di Elias Rattlesnake The King Gizzard and the Lizard Wizard mi finisce qua c'è stata grandiosa in mezzo caso non vai domandare a voce c'è una line la line Rattlesnake o la line Whip it di Divo mi vai decisi e de dera sono idea non così simple di chattare ma non vai cifre le risposte e la line Whip it Divo per di della musica in papi curiosa buon divertimento

Baldi della musica in papi schrega divo Whippet venedo di 4 minuti dalle novità pro RTR. E fino là, amo altri che non si sono in pamela di Pascal Gamboni.

0: Las novitats ter RTR.
1: Sunrise e Salt wollten zusammen fahren der Pli Konkurrenz Swisscom, quai in Regions Rurales. Il Chef dell'UEFA, Alexander Ceferin, na candidesce bitch per il presidi della FIFA. Quai in dusels Thema sozzeles nov, al Mikrofon Urs Müller. Bienji. Sunrise e Salt wollen rinforzare lur collaborazione riguardo la reit per telefonia mobile in regions rurales e main populades. Concrete, Xemina vigna in una cooperazione pli stretta tra l'infrastruttura della reit per optimare la qualità. Per questo intento hai nel sottoscritto una dichiarazione d'intenzione che han comunicato a due concerni della telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vedono els restare concurrenz via concerns indipendenz con rights, frequenze e prodotti separati. In la Jordania hai dein in scontr tra l'Israel e la Siria per riduzir le tensions tra i suoi stati, che rapporta l'agentura di novità statale siriana Sana, quella si riferisce ad informazioni ed insiders. Medias israeliane rapportano dal discorso in la Jordania. Faccio parte di trant'altri il ministro dell'exterior sirian e il chef del servizio segreto israelian Mossad. Il chef dell'UEFA, Alexander Ceferin, vuol bitch diventare presidente della FIFA. Elna candidesce l'autor Mars bitch per il posto, comunica il sloven in il romde d'in podcast. Sco adversari dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, sei el bler pli credibile, c'è il naia bitch interesse di quest posto. Ceferin è depi 10 anni chef dell'UEFA, sot sia bacetta a quella annunziata a boicottare tutte le concorrenze della FIFA per il campionato mondiale. In usre Steingistri il balapè Breel Embolo continuesce con sia carriera nel Stadio Suniz. La decadere della squadra nazionale mida in la Major League Soccer ter Atlanta United. El aia so descritto in contratto 3 anni. In la Eastern Conference il club del Stadio Federativ Georgia sin l'ultim platz della tabella. Embolo aves angin contract valaivel terren in la Ligue 1. Il transfer costi redund 15 milions euros.
2: La meteo.
1: Oggi si dette sulle liefe, il decorso del suente mesdisse forma nivels più spess, locale ma in poi venire bletsch. La temperatura maximale tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstata las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
4: RTR. Dalla da mau, alla saira.
5: Die Virginia Buna posa de Gfemis, nomle dina scena. I musical meins partina kun? Du Jeans! Na venion da mai nando, Dermot Kennedy, Kiss Me, Belle Schatz Kunung, Bundi.

0: Matteo, per le nuove idee, ci sono varie giudici per una Monica de Cernetz, daia oggi in Belto a Torta, e la complice in MP al 53 Zavel. Al secondo nome, una vaina civ, non è scritto qua, ma Cernetz non è neanche grande, per cui sono varie giudici da sa, ci ci dis de gratular in comune. Allora, Anna Margareta Gartmann, e la complice oggi al Zons, festa vigna fatta vignogn pel 90avel, cordiale gratulazione.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ci vesient ot da fare in plagiare per in 5 a al zonzo il 24 d'agosto. Telefonar po' David os 0800 20 25 30. Riv os in questo momento le slinges. Provar po' David os 0800 20 25 30.

0: Duschia dodi in cinchenu cercheven al secondo nome della Monica de Cernetz ci fa otz anniversari per in 53 aval intanto telefonai cin per gratular la Corina Bodda Valciava. Bundi dona Corina.
1: Bundi la Dinda. Bundi.
0: Punto no cercheven avant no aveva un becif in gratulazione per ina Monica de Cernetz ci cumplisce 53 e ossa sa va in cicce qua is precis.
1: Hai, hai. Na Monica Stupan, appunto, ella complice 53 anni e io te la lascio semplicemente gratulare e già vuoi da cuore tutto il buon. Buona sanità e ci sei già vuoi venire a complice, contentezza e fortuna e tutto quello che ci sei già vuoi. E appunto, noi vai a lavorare più bene insieme alla scuola di pedagogia di Cernetz. Also ci des ossa io sus e hai con ella ne tieni fitch un bel tempo. Ella è fitch una ciara, fitch una cordiale ed è pronta da iudere ad una tots e hai proprio tieni fitch be e ossa hai novaine per momenti se bler contact e hai fus flott da dire niente insieme da bere un caffè o se.
0: Hai coola tazza da RTR ci arriva ben bo da portare.
1: Ma chissà!
0: Però la Monica Stupan da Cernetz ci complisce il 53 anni. Vogni plagiare il telefono, donna Corina?
1: Di stessa mai, grazie.
0: E anche alla prossima, un bel dì.
1: Hai,
0: tutto buon.
1: Mai. Ciao Ladina, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: Sergio, tu c'è sei ingevinar di c'è questo song is?
1: 1987.
0: Ma dai!
1: Dai, sabe?
0: Ma perché?
1: Perché? 1987 è a fau.
0: Ma logic?
1: Egli, constate.
0: Dai! Perché?
1: Dai, sabe? Dai, no, proprio bene. Che è usce che la tipica musica di Zonzo 80?
0: Dai, ma giusto. Quella si dice.
1: E a fau è... E sono ancora shine.
0: Ah, ma c'è tu sei già giusto proprio c'è
1: on.
0: Sergio, zun, hai, ne sa mai che ne dret. Non basta. Sergio, tu ne esco per discorrere con mai sur da musica, tu esco per zurtor, tu vas in direzione mezzedì. Con nostro auditore, nostro auditore c'è spetta.
1: Precisi, discorrin, ho sang da varte na occurrenza da solte teatro dedicata agli artisti Jacques Guidon, Elves podia festivar che sto nel 95 aveva l'anniversario. A cajun da quel anniversario, dati gli attuali manch quella occurrenza da solte teater, la prossima presentazione a mesemda, nos discurigna schon oz surt Londer. Pien avant, nizza saveir ceci dat da nov senrtr.ch e oz lanciain zair na nova runda ceciosas, siva ci Elisabeth Schgiero, gudania ir il jackpot, cercianza da venda doz in a nova ciosa.
0: Che dire der cella la soluzione?
1: Che il vesso da vordarsi?
0: La harassa de lin. Poi sai, ma perché c'è una nuova sonda? Hai la harassa de lin. Ma pensa, quanto lì c'è raia? O il harass? Cioè,
1: il harass. Basta, Elisabeth Schiera per 180 francs in forma da buon sapere. C'è un iro ancoz ad aver grande piacere da che la domanda è ci davanti la prossima vittoria o il prossimo vittor del quiz ceciosas.
0: In quarta davanti le dici. Lunch ne vai a più, Sergio, plagiare dal telefono. In 5 minuti le 9 e mezza per mai tempo di dir arrivare per oggi. Non è plagiare, ci ha cominciato questo lunedì in nostra compagnia. Mi sono la Dina Scena, sta bene, Ian. Alla prossima.

il è la nuova mesa. Sper vegas ancet bagna lemda nova. Agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde, Berlin de Schde.

0: il Dumela a dus. Si funziona, allo funziona il.
1: Io ho un po' con una harassa.
2: Una harassa?
1: Sì. Yeah.
2: Una harassa. Può avere più funzioni? Un classiker nuziaivel? Es poi dovrà da deins e da dora, una harassa.

0: RTR in Hildesdé en cart alles disch.
1: Che chausses! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ancevar lemda nova con il nostro gidil avant mazde, savez far ternous angevinar la ciosa, scigarteggia ir gudanier da venda dots. Cerciainza ina nova ciosa. I valla anche da Zandizar, vedils novs ciavazins. Da venda dots vign cercea Kelco.
2: La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
0: C'è pudess quel esser, ci ho schon una buona idea, 0800-25-30 da guadagner datil in bon a 10 francs. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. C'è pudess quel esser 0800-25-30 da guadagner datil oz in bon a 10 francs. Ci les aver la onor da poder lanciar quella ronda da quiz. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. RTR Ciosas.
3: Buongiorno Sergio, Teofil.
0: Fa piacere, Teofil de Rungs. C'è la vostra proposta, c'è potesse essere la ciosa ci cercagni?
3: In carabina.
0: Cercianza il carabiner. La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Il carabiner. La prima proposta da quella nuova ronda da quiz. Il carabiner cercianza becch.
3: Buscinaus.
0: Gugente no trede, grazie della partecipazione. Belde Teofil de Rungs. Proposta numero 2, RTR Ceciosas.
4: Ciao Matilde de Rungs de Lion, bingi.
0: Isch asparenza con Teofil de Rungs?
4: Na, aber odil medem liuk, non si altri rivalete comont.
0: Fijbel, Matilde de Rungs, vostra proposta?
4: Io dico in paliat.
0: Il paliat.
4: Yeah.
0: Il paliat è concepito per un'altra cosa, protegge o una funzione specifica. I tangia becciang per guadagnare il jackpot.
4: Oh, ma te son.
0: Gugente no treda, Matilda de Rungs. Bel l'indesde.
4: Grazie.
0: Grazie della proposta. RTR Ceciosas proposta numero 3. Ci lese il pruar.
5: Allegra, qui è Carmen. Io di Rosigna, io non so di in romance, ma io sono lì che sto al pensiero. Forza.
0: Cercianza Irbec.
5: Ah, ok.
0: Gugente Notreda, grazie della partecipazione.
5: Ok. Grazie.
0: Anche dus chance sozza da guadagnare 0800-25-30 RTR Ceciosas, proposta numero 4.
6: Qui è Lucia Ruinaccia, da Mistair.
0: Buondì, fa piacere.
6: Che proposta als Iliers?
0: Ils Iliers.
6: Hai.
0: Ils Iliers, la carta proposta da quella in prima ronda da quiz ci cercagna una nuova ciosa. Ils Iliers. E erbec la ciosa ci cercagna.
6: Hai, bel dì a tutti.
0: Bel dì, grazie della partecipazione. Anche una chance datigli osa 0800-25-30 ci les pruar proposta numero 5.
7: Sì, buondì.
0: Ci è al telefono.
7: Quindi otto quadroni da stan.
0: Pronto per la ciaccia, otto quadroni.
7: Quasi.
0: Quasi. Quasi. Am planeir la frasciera e da lo vinca il bung erchestan.
7: No, vai, quei vinci.
0: Otto, c'è cercianza?
7: È una pezza il Zancler.
0: Mm-hmm.
7: Sì, c'è questo il Zancler. Il Zancler. Poi si smette sul damper, c'è la voglia, nu. La voglia del cusir. Questo quello c'è piccino, il metallo.
0: Ma preciso.
7: Era un Zancler. Era da cucciavosa, dove è il Zancler?
0: Ma, sapete che c'è il term correct o non? Aber nous jangers...
7: Du sei poi den Kleid Fingerhut, gut ist, weil sind du da ist.
0: Ne, wo das ist, der Fingerhut. Ja. Ja, ja, ein simpler Mensch, kein paar Meter so il det per befurar, ha?
7: Ah, okay.
0: Feature pragmatic. Otto Quadroni. È concepita per un'altra cosa. Protegge o in una funzione specifica? Prest. I cercagni prest, tanto in un'altra cosa ci cercagni con quel ciavazzins. Grazie per quella proposta.
7: Bel di.
0: E già veis un bel di in un'altra.
7: Sì, yeah. Yeah. Grazie figlio Sergio.
0: Saleit, seduceia, fis la quella nuova ronda da questa lanciata. La prossima chance da guadagnare vez schon domani in bon avanç Franz.
1: Ciao-sus. Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

Curtank enza che per Otto Quadroni il Declar, ol nom per Surmiran kel per mettersen il det per proteger dall'aguglia il Declar. Speragna da aver podia gidare a Otto Quadroni, sto in a proposta oz antil nos gida angivinar ceciosas il Declar. Ulteriores propostas domani pushpe e carta las dish.

0: Las novitats ter RTR.
1: Sunrise e Salt volen insieme fare pli concurrenza a Swisscom, quai in regions rurales. Ed il chef dell'UEFA, Alexander Čeferin, candidesce bec per il presidi della FIFA. Quai in dus tema sozza las dies, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Sunrise e Salt wollen rinforzare lur collaborazione riguardo la rete per telefonia mobile in regions rurales e main populades. Konkret examinare vigna in cooperazione pli stretta tra l'infrastruttura della rete per optimare la qualità. Per questo intento ha Enel sottoscritto una dichiarazione di intenzione, che ha comunicato a due concerni della telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vengono a restare concurrenze, via concerns indipendenti con rights, frequenze e prodotti separati. Nel stadio federativo da Nevada furiesce un incendio da Cialom, le flamme di rasen di Tirsa, la città Reno. 42.000 persone sono già venite evacuate, 45.000 ulteriori stanno a preparare per abbandonare le case, hanno cominciato le autorità americane. L'incendio si è rotto la sonda, fino a 3 civilisti e 3 pompieri sono blessati. Tenor las autoritats en persunas responsables per l'incendi. Il chef de l'UEFA, Alexander Čeferin, vuol bec diventar president de la FIFA. El na candidesce l'autre mars bec per il post, a comunicar el sloven en il rom de din podcast. Sco adversari dal president de la FIFA, Gianni Infantino, saia el bler pli credibel, schel naie bec interesse de quest post. Čeferin è da più 10 anni chef dell'UEFA. Sot sia bacetta a quella annunziata boicottare tutte le concurrenze della FIFA er il campionato mondiale. Ed anche il tennis, Arthur Fils ha guadagnato il tournier de Masters a Cincinnati e nel finale ha battuto l'americano Francis Tiafoe in 3 sets con 6-3, in 6 e 6-0. Fils è il primo francese che guadagna il tournier de Masters da più 12 anni. Tra le donne, a Coco Gauff guadagnato il tournier de WTA 1000 a Cincinnati e nel finale all'americana da 22 anni batté sia compatriota Jessica Pegula in 2 sets con 6-2 e 6-4. Per Gauff è il primo titolo della stagione ed il secondo trionfo a Cincinnati entro il 2023.
2: La meteo.
1: Oggi si dà sulle live e nel decorso su entremesdì si forma nivels più spess. Localmente poi venire blech. La temperatura massimale è tra 20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in Sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Valcalanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Taylor Swift, Chuck Berry, James Blunt, Weinzer pront per vos autres. Tu tegna Noa e Kunji per la musica, procura RTR. Al microfone Sergio Guetsch, Jovation Bunde.

0: Da Lombris ter RTR si va emdas plagna caleiras e strauscia plivgia an bleras regiuns d'Iglia Grischun oglia lo finalmanc tutegna anca do plivgia dantant per parte il nia schibletsch cichelogia consequenza per occurrenzas urant il liber. Egna da quellas è stata la corsa da mountain bike Swiss Epic antan lana Giadegna ed ant il Grischun central di Scurinza anca ne da surt Londra ter il studio è Corsin Mon da nostra redazione online. C'è capito allo?
1: Also in prima linea als sportist alla sportista spritiu che stai la partenza del Swiss Epic Duon. Qua vesin sils malezi impressionant sila pagina rtr.ch. Con son durant la etapas della Gievia e del Vendredis se stau fit bletsch affreit. Suenter e Laura Luvenidem Biamera. Del punkt CI del Swiss Epic e la Victoria Romanche de Fadri Berendun ed Andrin Beli. Denton an avostia la Marcor Taura kamo der giau certs dies sportists e sportistes. Per quelles vessi uns viu esser stau plidir, schals organisaturs vessen botrai decisions per proteger als participants e las participantes.
0: C'è on ils organisaturs decidia?
1: Descursen i duas de las cun etapas. Als Organisaturs entsteis vor Zeit de fa quoi prevaid las prognoses d'aura cun dracas ad urezis. Quelles midades de las duas etapas el engedina an segirama in schau sua als Organisaturs del Swiss Epic. Els an la finale stehau passages che vessen manau lunch si els culms, quoi per evitar esches pels atlets e las atletas.
0: Apropo privals, sen Montagna, terkel datil anche na segunda istorgia.
1: Oz ed els proxims dies facente la grande bova che venne di giù avon novons abandonus. Per quella vain nada mein avon la dertira regionale malögia. E la bova ein mortes oc persones che fedeven in natura, e la bova a destruina part del vich bondo. Os stolle dertira sclari scha pliras persones responsables am faits balls cum valetale situazion avon la bova. Scho quelles wessen forze stiusserà sendes da vienda.
0: Bagna, chella tunga ancuna scheint.
1: So enter novon se dir inni lauter che se regorde bo pli del tot, dels details. Per quoi venus de RTR online rimnau informazions en in articles in nossa pagina. Quel continuos in a surveste chronologica, cun grafiques, links sils articles da pli baul, ad el venios actualisaus cules novas informaziuns.
0: Quel process ci desse sclareir domondas avertas an connex cun la bova giudiglia piz cengalo e quels deis finia mesemda a puntragina sarò ir indanos grons temas quels deis actual informo ir adegna e curacilets via rtr.ch.

0: Bellisch es la nossa compagnia il Lindes de
1: Il Challenge.
0: La Union Cultura Rumantscha Basilea e Contourn am Veida questa sera ad eir ad ara minigolf a Prateln er da Coanor Saleiza Basilea buon divertimento.
2: Il Challenger.
0: Il artista Jacques Guidon da Zernez avesse podia festivar quest'anno il 95 anniversario a Cajung, da quel anniversario dati gli attuali mancena occurrenza da solte teater di Scurinza anche sur Londer an pacas minutas. James Blunt, You're Beautiful.

0: Sean Mendes sentiater RTR. Il artista multifarda Zernez Jacques Guidon fis queston nia 95 ans vill che giung da quel anniversari dat il una occurrenza comunabla dalla Chiesa Gregori Zuaz, la Galleria La Suost Madulain ed il ensemble Lesser und Berch Tanztheater. Anzemen lessen els dar in una de frescia sen la veta degli artist e ch'egli con un toc da solte teater ci vigna musso ter la Chiesa Gregori a Zuaz. Hinterbergen o nom quel toc sen tribuna stat er Astrid Alexandre, ella procura per la musica. Astrid Alexandre vainza osa live al telefon. Bundè Astrid.
1: Bien dì, Sergio.
0: Per quels ci son bec da ce ci s'attracta ter Hinterbergen sast ma dare una curta in vista?
1: Gott, ihr seht ja bei Hinterbergen, ich gucke insomma, wenn du bist in Tanztheater, wie in Tag kunnest, sind Tribunen, Sault, Pleit, Musik. Und du bist in Quater sind Tribunen, du hast Saltons, sind Saltons, also Rika Leser, von Pasca Sivo Berce, lui auch gesagt, ich habe die Musik, Rika ist quella, die initial das Projekt, fasst die Regie. Und eben, Gott, ihr seht, ich gucke, Punkt der Partenza, ich gucke, Tag, also, der Artist Jacques Guidon. Abbiamo avuto un racconto biografico, piuttosto una specie di dialogo con Jacques, con sua opera, e non si faceva in consonanza con l'essere artista, artista in regioni alpine, periferie, per cui è il titolo Hinterbergen, perché Jacques Guidon ha vissuto dentro alle menzionavo che si domandava se fosse forse stato da Vienna, con quale domanda si faceva in museo, fosse da Vienna, fosse da vivere in un centro culturale, ni saiba quella periferia forse essere libertà. Exact, circa sia.
0: La findem da oglia Schandolas an premas 4 presentaziuns la proxima. Mm-hmm.

0: mesem da seira, c'era sung vez survenia?
1: Fegn be altre sung, da co fasse capesce plager, ebbe bie conton da du dici tema universals, esce il punto di partenza e fece specifics, ed è fece regionals, fece remonts, ebbe con quella persona da Jean Cuidon, ed esce non tematizzare la vita d'artista, co sabbi alle si identifica con da mondo, co son di avel drec liu, co fos mia vita ce ne was auter, vesse aggiù d'abandonare mia zona da comfort, c'è ai patria, ed esce venne vona del toque, fece universal, ed esce il parte veramente di un cia fece regional. Abbia e Beck non venne stato il pacco e tocca la Chiesa Gregoria Zuz, che in Balezia, Casuna, a Miez Zuz, che sta di Zavos di Ronda e Renovazione. Adepide quella di Nona Miez, in la Renovazione finita, se il Pozzo Sur, Arva, ad in appus paesi a casa per occurrenze sculturali, se non vessi vermi in un Balezia, clavau da fain. A quella speciale per gli Eut, è la Eut il Vic, che sta entrando in quelli che sono in una casa privata. Adebbe ebbe che il resto della casa muove in esposizione con opere di Jacques Cuidon, ad esempio dell'intec con noi, ad esempio proprio il pubblico viene da turisti, gli auti da Lianca Tudestia, che conosceva molti artisti, e viene da vedere cosa hanno fatto, da prendere a conoscere quella persona, che per noi remonti è solo una figura marcante, con sua arte, però con sua posizione critica, con sua ciardun, se stocks di teatro, se stocks di scrivere.
0: Piglia 95 l'anniversario da Jacques Guidon, ci Elves podia festivare castoni vindi scuria da una Ileida fresca, se negli artisti scuo che la premessa influenzò tia parte da Hinterbergen, la parte musicale.
1: Adesso è piuttosto che sono integrata in dialogo con Jacques, perché io voglio sentire che non una biografia, che non sono infilciati, che non sono una scienza che non sia morta, ma sono piuttosto una domanda. Adesso sono per la musica, se sono ispirata, quindi c'è che lui è una gara quintau, a zwar veril con scopo aperto, se si ha donza, avete un caleidoscopio. Adila giudici che qua di scolau si gli ha da filmone, che vedono se ci sono in sesma legge, se quei quelle forme, con massa canto, da si viene von. Con quei legge il caleidoscopio ci aveva registrato differenti suoni, da quelli che fanno con me in artista in suo atelier, e da quelli che tu non per mai scuoi negli ha da tras in caleidoscopio, in un cristallino filigran, tun che si mide, in tutto noi si gira, in teghi il caleidoscopio, che mide in forma. Adesso questo un registro che combinasse alcuni elementi e il lavoro per questo che abbia con loops, da mai che Bonnie, Rick, Ivo, Diego e sono tutti d'accordo di che la vita d'artista si compone e da ripetizioni e da cause che tornano lì nel puspei.
0: Grazie Astrid Alexander per quella invista. Giovisagne, ven avant, bler success.
1: Grazie Fitch.
0: Hinterbergen, quel toc da sol de teatro che giunga del 95 anniversari ci il artista multifar Jacques Guidon ves podia festivar che ston informazions da vart quella occurrenza catez era degna via calendar.ch. La prossima presentazione è mesem da seira alla soc in la Chiesa Gregori a Zuoz.

0: Em da nova er pils impuls nossa rubrica da literatura aintil radio.
1: RTR Impuls.
0: Con Hanna Floriella racinta davart cant pac, ci nous dovrain mincia tant per ans santeir puspe in po miglier. Co è il sis impuls?
2: Sulla curuma della finestra da stüva as recciata un aloe vera. Questa planta mi accompagna ossa già per un per ans, che da fat mi dede già pusses votas. E cominciamento non savavi o scena andret che c'è un'aloe vera drova varamanci per crescere e prosperir. Se una pezza dai in preis, c'è mamma ova fo be dan. Il melder fer una bella duscia una volta al mais. U scecce il funz e sbleccianto. Evaf c'è to una bella plazza a solai in mia stenza e l'aloe vera o cominciò a fer foglies verdes e siuses. Da temp in temp son da fatta crescies un per girasöls in il pot. Questa nova abitazione è sciura. Ed è difficile accettare un lui adatto per mia planta. Se la curuma della finestra da stuva profitla almeno di un per singolo razza solai. E le prossime evne diventano le foglie della planta stiglies e debles. E le spenden senza voglia sur il rim del pot. Con cor greve decidi di dare in vacanza la planta seccia in un lui con da più luce ed aer. E reppa sent le prossime evne in un lui clair ed aerus. E tutti in una volta badi scuccia il paes delle ultime evne sozze del mio pet. E bad c'è tir il flet più leggero. Ed è amsdast la bonura con un sentimento da bumeluna. Forse c'è l'usch, solai ed aier bastan mincetent.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Sunrise e Salt volen insieme far da pli concurrenza a Swisscom, quai en regiuns rurales. Il chef de l'UEFA, Alexander Ceferin, candidesce bitch per il presidi della FIFA. Quando us las tema sozza las indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenue. Sunrise e Salt wollen rinforzar lur Kollaboration riguard la Reit per Telefonia Mobila in Regions Rurales e main Populades. Konkret examinar vigna in a Kooperation pli strecce tra l'infrastruktura de la Reit per optimar la Qualitat. Per questo intento è inelso descritto in una dichiarazione di intenzione, che hanno comunicato a due concerns della telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vogliono essere restare concurrenti via concerns indipendenti con rights, frequenze e prodotti separati. Il chef dell'UEFA, Alexander Ceferin, vuole diventare presidente della FIFA. El na candidesce l'autor Mars Beach per il post a comunicà il sloven en il ronda din podcast. Sco adversari dal presidente della FIFA Gianni Infantino saia el bler pli credibil shell naia Beach interess fide quest uffizi. Ceferin ed epi Diagons chef dell'UEFA. Sut sia bacetta quella annunziata boicottar tutte le concurrenze della FIFA er il campionati mondial. In unserer Steingister il Ballapé, Michael Heule abandona l'FC Thun zu entermo in der Stadion per immediate in Direktion della Seconda Bundesliga. Il Defensur de 25 Ons sei sottoscritt tra la squadra relegata Heidenheim. Da pli Details erwart il nov Kontrakt in Bitsch en Conoscenz. Per il Campion Thun ha Heule absolvi 13 Partides in la Super League e seta 2 Goals. E anche in novità del tennis, Arthur Fils ha guadagnato il turnier da Masters a Cincinnati e nel finale ha battuto l'americano Francis Tiafoe in 3 sets con 6-3, in 6 e 6-0. Fils è il primo francese che guadagna il turnier da Masters da più 12 anni. Tra le donne ha Coco Gauff guadagnato il turnier da WTA Amelia Cincinnati e nel finale all'americana da 22 anni battì sia compatriota Jessica Pegula in 2 sets con 6-2 e 6-4. Per Gauff è il primo titolo della stagione ed il secondo trionfo a Cincinnati su entri il 2023.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulla GIF e nel decorso su intermezzi si forma nivel più spesso, localmente in poi venire blech. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione di Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: La veta fa bleras stirtas, magara ins specias in un moment clav, curaci quel moment eco mancia prest il flow.
5: Tuttanina a covinio a mi mezz avom vona nas, quest'au in moment verma industrias discas avel buplico costa co tre flat.
4: Adei al Valerio Caprino e le oriund da Rabius an taimp da recorte sia veta zamidada.
5: Sinema in pipau chiniam nas al mardis aio luvrao ant il tribunal ad li in giudissi su aio un cies dell'ambassade a quei an in autra tiare, in autra lavur, in autra Lungac.
4: Adiglia Tribunal Federale San Giaglio Elmi dotar la ambassada svizzera a Madrid. Enten quella mesura racinta Valerio Caprino da pleda sia veta trantarotar ir da sia experiencia tar la guardia svizzera e ce ci è capito ad el allo. Al microfone Sergio Guetsch Allegra.
6: Con buona musica tras la stat.
7: Let's go, girls.

0: è carcia sei a rabiu, so facile imprendisade mercantil, avant ci sarender enten la recruta da infanteristo el lia instradar egn da sis semis i discurigna da Valerio Caprino, ils davos deis avant la recrutazion o el inoltre sia candidatura per davantar part digl cor della Guardia Svizzera.
1: Forse questa meier che hai termezza e von che hai vius che era la recruta per vedere che leo sono di allo vignus il mon che vuol dire che ins asce lo bumi che findiam nessere a casa che ins sto a mi acqua che dat che ins sto forse dormi pipa a fa pipia e che forse sta bien che a termezza che von
0: il cercladour dumela a seis e el partia per sia nova sfeida quel moment o Valerio Caprino anc oz avant ils.
1: A quest'au il moment fec impressionant per moi in allegria de dia Roma, mio papa e mia mamma con alarmes el seis a Bellinzona per sciai siu fei a Scilunch naven, con so mia mamma a dina dic al Valerio che aveva tema a casa de digi un chalet, mava tutta nina con uniforme tra un palast apostolic stir per stir con status e con tol pusaivel d'entorn senza nigina tema di.
0: A Cin Gionza e Valerio Caprino sto an servetsch da Papa Benedetsch scucci che gli è sto per el scucci che gli è ia e c'è in visitadra del Vatican con Marvellas è stata bunga da midar sia veta ed è davantada sia donna dalla veta da che gli racchinta Valerio Caprino an pac moment.

0: Piscolin, entra quella mezz'ora di profil da RTR con Valerio Caprino. El o adegna Savia CL Geia in de Roma. Il Gardisch Zalò vignan fotografos Cenz già durant l'our servec la controlla. Ponelz dantant mai perder u vessambec da perder ella e tutegna tarena fotografia el capitò.
1: Dei. Ach, mein, in der Fotografie da di Moment, che noi son conoscevan anche in l'auter. Mm-hmm. In der Fotografie sco in altra e sin meli milions fotis che son probablemente di una con distanza, sco io ha di una dec con distanza bu me da tir. Il problema era bu che smieva me da tir, ma ben che lu venivan tots turists e lu vevens bu pli so controlla. Mm-hmm. Mo quella gada ha io bu pli lu giu so controlla la dona da De mai vetta de.
0: Da quella foto io il do in date, una storia d'amore, una bella famiglia, Valerio e Rocio, e io da quel momento la vita comunabla, Rocio Franz era studente da giurisprudenza e giornalista, si va cingionz a Roma, on il meirs del Vatican, dan tanta ceta d'esser strez per l'our plans da famiglia, usceia o il per piglia la decisione da s'orientar da nov.
1: La domanda di una strada con una sera a Roma ne ho mai vivere in Spagna né in Svizzera quella domanda di una strada in quel momento schon allora decidiamo che non siamo in lavoro mainz, a questa la Svizzera quel tema è in questa sera lanciata lo posto per la discussione ma su entro tutte le possibili cose che la faccio per sapere si integrare in Svizzera se con il lavoro se con organizzazioni e tutto che lui ha mai Pibe ha della audio counter. A io per me mezz e dic Valerio i dat bumo la Svizzera i dat e altre stiare si da altre possibili dat. Chissà survigne stina possibili dat che fa ti un pi contents. Se ti che ti tracce scola la confederazione e la lavoro che hai a Songhai è il top pibe a sas bupli ve.
0: Se va dei sparare creirci garteggia o nels che tu lavora a Madrid Valerio Caprino racinta da quegli antiglia profil che sta sera alla 6:30 antiglia radio il profil con il nov collaboratore della ambasada svizzera a Madrid e sceglio il possibile da parlare online rtr.ch ciao a zin profil.
2: Je suis désolée.

0: Ritschi datta da nov sa Urs Müller.
1: Sunrise e Salt vogliono rinforzare la loro collaborazione riguardo la rete per telefonia mobile in regioni rurali e meno popolate. Per questo intento hanno loro sottoscritto una dichiarazione di intenzione, che hanno cominciato a due concerni della telecomunicazione. In vista dell'indipendenza dell'Ucraina all'Unione Europea, che ha permesso al paese di più agire militare per si difendere contro la Russia. La Commissione dell'UE ha concedito ulteriori 6 miliardi euro per sistemi di difensione contro avioni e per munizioni, che ha comunicato a Bruxelles. E il chef della UEFA, Alexander Čeferin, vuole diventare presidente della FIFA. El na candidesce l'autre Mars Beach per il post, a comunicare il sloven e il rom da din podcast. El è da più 10 anni chef della UEFA.
2: La meteo.
3: Anciata da Lemda Amparnevla, attual mancella d'eccia sulla lieve antil decurs d'Iglia Siva mazdesa forma da plenevlas local polere neir blech las temperaturas maximales entrantar vance graz enten la nagia degnota vance 5 graz ozzan sur selva e finian vance 7 graz enten la region da Coira. Domanga marvegl egli anche sur traccia per parte anche blech antil decurs d'il de vigni lo sulla Leif, Kegliater Radont, Vanciacater Graz, a Coira.
2: Vias e Traffic.
3: Anna

0: Teddy Swim seglia l'indesde Siva, eglia adegna pi bel, surtot scenzò prestoenza c'è, diglia tota faccia stupend. La cursa extrema, Swiss Epic, ves becce savia terminar miglier, ordvista Rumancia, Fadri Barandun e Andrin Beli en ils Gronz Victors e il team RTR con Bape Feglia Rolf e Pierina Beli, on terminò la cursa anten la categoria mixed, terz senil podest anc mai o in team rumansch gudegnea il Swiss Epic la reaktion da Fadri Barandun
1: incredibile, veramente incredibile da spiel la prima etappa hai Stefan so sche sche crazy e alla fin sono ben contente non so mai stato tu hai non so c'è dir
0: Andrin Belli discorre da sis più grand successo da sia carriera.
2: C'è definitivo, io credo bon, che mi mostra che in calasida di corsa di bella. Ecco, è proprio stau. Non è la spigrona fino a mia. Claro, forse che Peppi, che c'hai in sport, non ti stur quella corsa che è, però se entra, già lo sono alti, il Swiss Epic. E da se vengono in quella corsa, è proprio in highlight, in punto culminante. È la nostra carriera.
0: Adus Rumans, on gudagnea la corsa, complimenti, gratulazioni, impressions degli Swiss Epic edizione 2026 va in pubblicità se nostra pagina da internet rtr.ch. RTR, RTR, a Puls, a Puls del Sport.

Vieja da RTR han dus tetels da musica eilas dodes e su onda il magazzin da mazde cun Tobia Faler. Tant da mep il moment al microfono è sto Sergio Guetsch per un tant giaveja buona patet, fin pitart.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Novans zieva la catastrofe da Bondo con 8 morts, sum 5 persumas da ven giudisch, una da delles Anna Giacometti. Il giudisch da decider schel prievel sa a nia suat estimo. La partizione de parturire all'ospedel a Lyon o un avvenire avviert, al centum vuole essere una petizione a sdosta conter ed er la sana surselva vezza nair.
2: Nous essen osa redunci in sciences ni plepauk, quai tonje deplorable ma in bide plede tenia grazie a lunga veste deci osa in a partizione de sciences senza contribuzioni del cantun. Stessa nous a un finanziere de ple quella partizione quai vezzi un bide scopo saivel.
1: Schöne petizione, pudess müder quel ciosa vida quales premises udins in la seconda mitet. C'è ci pure su schlöingenier dort, so hat las Rodas in Svizzera definisce il plan dat infrastruktura del traffic del Departement dat Albert Rösti. Al Grischum non es fitch content.
3: Sco cantun Montagnard date tutina un pau manco sa larges in quel project. La situazione speciale din cantun Montagnard vengono a un risguardai minia pau in quel project.
1: Le regioni di montagna sentono disavvantaggiate, perché precis un po' più tardi. E a proposito di regioni di montagna, noi abbiamo fatto una visita a Fidaz, sur Flem, a guardare ce c'è fuori il charme di quella vicinanza. Benvenuti al magazzino delle Dudes, mio nome è Tobias Faller e di buon appetito. A Pontresigno cominciò il processo in connesso con la boda del Pizzo Cengalo con 8 morti del 2017, 5 persone sono despiotate davanti al Tribunale regionale della Regione Malugia. Al Samuel Sosai con i dettagli.
4: La Procura Pubblica rinfaccia al Sciun accusai, ma cement per negligenza. Es doveva l'età falliu la situazione, camanau alla tragedia del 23 agosto 2017 in la Val Bondasca. Cura Kinabova ha sepuliu 8 viandontes e viandonts. Dals accusai, a soletta main la cusiera nazionale Anna Giacometti voleu prender posizion. Ella, sco presidenta comunale della Bregaia delle Cesures, vagi stuiu se fidas in las analises dals experts. E lez vagien mai recomandau de sarà las vaias de viandà en il territori della Bova. Ils ulteriurs accusai, denter quels dus rappresentants del cantun, sco è in geolog extern ed in ulteriur rappresentant della Vischnaunca de Bregaia, han refusau de da pleit e fatg.
1: Al process a Pontresigna es terminò sin 3 dis, la sentenzia segua più tard. Per tor els accusos vela la presumptium d'innocenza. Dalla boda de Bondo, ninsosse tal Strix al telefon. Quels vegnen provos er in Svizzera, ma ot spera na piusche suvenz cu pi bot. L'Olivia Christen cu las novitez.
5: En Svizzera ens reduzit sils cas de culinaria cun numers de telefonin falsificats en num d'autoritats, lucinum na spoofing. Tenor l'Uffici Federal per la Segirezza Digitala è la ragion principale che las interpreses de telecomunicazion ston de pi il prim de fenedur marcar telefonats de l'exterior che simulation in number de telefonin svizzer. Telefonats suspectus ston ins marcar sco non en conoscent u blocarels. Il genere, infine, il circladur ha registrato mince mai spassa 400 telefonate di spoofing, il fenedur in quel stato più poco che 100. Sunrise e Salt, il numero 2 e 3 del mercato di telefonia mobile in Svizzera, vogliono rinforzare la collaborazione riguardo la rete di telefonin in regioni rurali e mai popolate. In esaminare una cooperazione più stretta per l'infrastruttura della rete per optimare la qualità. Per questo intento, ha in sottoscritto una dichiarazione di intenzione a comunicare a omadus concerns di telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vogliono restare concurrenz pia concerns independenz con rights, frequenzas e products separats. L'industria svizzera de maschinas, de elettro e de metal han registrà in augment de las impostazions durant il second quartal de l'oncurrenz. Tranter l'avril del cercladur han ins registrà in plus de las impostazions de passa 14%. Quel quart quartal en seria qui resulta in augment. La situazione resta dentant fragila, a comunicà l'Associazione Professionale Swiss MEM, la branja di avant in lung temp mager. L'Ucraina survegna daners per rinforzare lor defensione contro avions. L'Unione Europea mette a disposizione ulteriori 6,1 miliardi euro per rauba d'armamento. Gli daners saen persistenz per la defensione contro avions, rachetes, munizioni ed indriz de radar, a comunicà la Commissione de lui a Brüssel. Questi daners en in a part din emprest de sustegn de fino a 90 miliardi euro. Oz festivesce l'Ucraina ses di dell'independenza avant 35 anni ella sa deliberata dall'Unione Sovietica. En la Nova Zelanda doi dar una nova legge che restrenge il diver de media sociali co Instagram, TikTok o YouTube per ufans e giuvens e giuvnes sot sedajons. Planisà è che las plataformas che la regenza valitesce sco fich rischiades doi nell'avenir prender mesiras per verificiar la vegliadecina de lur utilizaders ed utilizadras. Il sbozz da legge della partida del chef de regenza della Nova Zelanda sto anche passare il Parlament. Omadus partenari da coalizione della partita del chef della regenza rifusation dentant il sbots da leja.
1: Nus nins del sport, Balapé, questa stetta lenta già difficoltà con entrare in America, o se diventano al Stadis Unies sia nov da Cesa.
5: Brel Embolo continuesce con sia carriera nel Stadis Unies, la tacciadra della squadra nazionale Mida e la Major League Soccer ter Atlanta United. Se la sottoscritta in contratto da tre sons. En la Eastern Conference è il club del Stadi Federativ Georgia sin l'ultim plaz della tabella. Embolo aves anche in contratto valaival terren che è la pli alta liga franzosa. Il transfer custia radunt 15 milions euro. Michael Heule abbandona l'FC Thun su entro in stadion per immediata in direzione della seconda Bundesliga. Il difensore de 25 anni è sottoscritto dalla squadra relegata Heidenheim. Da più dettagli stavarti il nuovo contratto non becce in conoscenza. Per il campione Thun ha Heule absolvi 30 partite in la Super League e saietà 2 gols.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Duones, ci sum in surselva in sprenza, stem forse in avenir, ira cuir a parturir, invece da Lion.
6: Ich habe auch schon die Argumentation gehört, ja, das geht man halt ein, wenn man in der Peripherie wohnt. Und dort muss ich auch sagen, ja gut, aber es ist jetzt nicht so, dass nur 5 Nasen hier leben würden, sondern es sind schon, es sind viele Leute, die das betrifft.
1: L'avenir della stazione de parturir all'ospedale a Lion ist noch das Thema giusto sco prossim. Dal mangel de nascentes in Surselva nins dal mangel de perspectives in regiuns de montagna, al mangel ci pertoce al traffic, la Confederazione voglia investir mema poc in nuove infrastrutture de traffic in regiuns periferiques, dis la regenza Grischuma, e la survent sustende las otras regiuns de montagna de più de qualò in un per minuts. E nos ens fatto una visita a Fidaz, sur Flem, a guardersco c'è la liet viva in quella piccina vginencia.
7: Ja, und quelle Casas und der Pibaul, den Spurs, quelle Casas Piveglias, der Len, quelle Strelias. Nun sehen wir auch ein Tick in Zentren, die proprio quals der Fidatze und se sente sempre mit dem Wenke der Casa.
1: Al prüm goden so sehen wir, dass die Situation sind via. E l'ora resta rotz, ora da steht.
0: La Meteo.
5: Oggi da maunesi dette sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo si formano mince mai nivelli da cumulo sulle montagne e più tardi stanno in squintar con singoli durati su Urizis. Da maun comincia il diang con nivelli spessi, qua e là poi plover, il sole si mosse dentant spert. Oggi le temperature maximali a cuira e da liom ter 27 gradi e da scuola ter 22 gradi. Da maunesi lo inzic, pli fresci.
0: Vias e traffic.
5: In Valcalanca resta la via Trantra Molina e Arvigo Serrada per via da Bovas.
1: L'avenir de la partizione de Parturir all'Ospedal de Lyon è aviert. La Regenza Grischuma ha presentato in maggio sia strategia de Sandet fin dal 2036 ed in quella novena la partizione de Parturir a Lyon più avent. René Epp, il presidente della Sana Sur Selva, aveva detto in maggio che senza sostegno finanziario del Centum non è già la stazione de nascentes un giorno a venire. Il personale di Spelura preoccupò o si dà una petizione e quella sorvente sostegno. L'Ania Furger ha discurria con una petizionaria e con donne ci fossero direttamente per tucedes se la stazione nisse reda.
8: Su Entrignamna avevano varga mille persone sotto scritte la petizione della Spindreres da Lyon. Oggi sono 2.000 con la petizione vogliono elle che i responsabili rispondessero loro plans da sarà la partizione de Parturi, declara Stefanie Litscher, una delle petizionarie. Tenor ella, sei la popolazione vuole tutto consciente, c'è che montas se la partizione venisse proprio serata.
9: Eigentlich ist so ein Ziel auch, die Bevölkerung so ein wachrütteln und auch aufzeigen, eben, dass eigentlich Geburtshilfe etwas Wichtiges ist. Das ist eigentlich unsere Zukunft. Das ist nicht einfach, ja, irgendetwas blöd gesagt. Und es geht auch eigentlich um Frauengesundheit. Und sollen sich einfach auch die Leute so ein aktiv mit dem Thema wieder mal ein bisschen auseinandersetzen und auch die Leute einfach darauf aufmerksam machen, dass es schlussendlich, wenn eben der Gebärsalat geschlossen wird, dass eigentlich auch noch viel mehr dahinter steckt, nicht nur die Geburtshilfe geschlossen wird.
8: Er Platz ist der Lavour, den Prendisadi e der Scolazione massina perder. Den Ton bumo quai, mo ben è in parte il provvedimento medicinale da base dalla Surselva. Senza la partizione de Parturia Lyon, fossero ne nascientes a casa, tenor Stefanie Litscher, bubli attractives. In caso d'urgenza, fosse l'ospital de Quera, e la maggiorità del cas, semplicemente meme lunch navin. La finale pitesce normalmente le donne e le famiglie della Surselva, conclude la Spindrera, che lavora più di 2 anni all'ospedale di Lyon. Una di quelle donne è Sara Ferreira da Silva. Ella è mamma di 2 figli, sta a curare, e da esuta scritta la petizione. Sarà la partizione di Parturi, ma se non ella, o quando si donna curso di famiglie che stanno più lunghi nel vento di Lyon. Ella dà di curare, tocca in cura, da plichi in ora. Tenor ella, meme dice. Con son si va spert, scuola racquinta o di esperienza.
10: E sono nida. Mas elas duas eram hospital. Elas duas, eu tinha um conto assim, eram um cão. Só. Estava esperto. Porque eu disse que eu estava assim a coer, coi. Estava a vir, ela rega, e não plantia para mim, porque me avalou.
8: E essa se diz enviada com delas, se ela fosse imaginar. E um viram se vesse enviada com essa é um pligite.
10: Eu disse, se eu estava aí, estou com coer, eu me vejo nervosa. Se dia. Tocca un cheo vai, tocca le ore, mezz'ora, non conta 2 minuti di vai, tocca un cuore.
8: Orzi milioni di motivi è Janina Tour sottoscritta la petizione. Ella abita a Rabius e il suo nome è in speranza e si sente castigata da vivere la sua selva.
6: Io ho già l'argomentazione che ho detto che si può vivere in periferia wohnt. E dort muss ich auch sagen, ja gut, aber wo ist denn die Peripherie, wo man entscheidet, ich gehe in das hinterletzte Dörfli? Das ist etwas anderes, als wenn ich jetzt hier in Rabius wohne. Ich bin der Meinung, dass hier die Bevölkerung so selber auch Ilans durchruf. Es ist jetzt nicht so, dass nur 5 Nasen hier leben würden, sondern es sind viele Leute, die das betrifft.
8: Die Norella, wenn ich das auch selber erschien, kategorisiert, dass ich in der Region die Uhr, und die Foss, die in der Markau die Jahre, wenn ich falsch ein Pligons. Omis os donas ein dil meini, che la regione sur selva, sprodes con la partizione de Parturi, bomo in importante part de su provvedimento medicinal de base, mo ben e, bia, de sia qualità de viver. Orvan tot, per famiglias giufnes. Decidiu a un nuot. Eum san e spera che la petizione porta fritsch, e che il responsabels, midel meini, es jaren tutina bu la partizione de Parturi, del spital regional sur selva.
1: La petizione per mantenere la stazione di parturire all'ospedale a Lyon è stata da 8 mesi alla Sana Sur Selva, quella ho annunciato per da me un'informazione sull'avvenire. La decisione finale tira l'ora al delegios al 17 settembre. Da all'ospedale de Lyon, mettendo la prossima zona del conflitto, la politica del traffico. In giugno, il direttore del traffico, Albert Rösti, messo in mezzo un plan, scuccia l'infrastruttura del traffico in Svizzera des Nir Fabrice d'Or, fin l'anno 2045. Le proposte sono fin al 9 ottobre in consultazione. Critica dopo delle regioni montagnardes e del Grigium. C'è quel, venia resguardò mema pocent in quel plan, dice la regenza Grigiuma. L'evna passeda so la gruppa svizzera per le regioni de montagna e noce il Grigium es comember in scontreda di una dieta a scuola per discutere le intenzioni della confederazione. Al Florignon rapporta.
11: Il plan per progetti dell'infrastruttura del traffico della Confederazione, lo scelto del traffico 2045, quel di sciogliere i prossimi 20 anni problemi sulle reti svizzere, sia che sia in via o tra la via 4. Tenore il plan ci veniamo a discutere a Berna, desurto a tenere investire raps in progetti grandi intorno alle città della Bassa. Per eruire c'è per progetti ci disegnir faz o la Confederazione lasciò fare un studio. Tenor la consigliere governativa del Chattum Grigium, Carmelia Meissen, seien les regiums montagnardes nides resguardides mema puc.
3: Ort vesta scocantun montagnard date tutina un pau mancos alarges in quel project. Vesin cunzoni discutain ca forse la situazione speciale del canton Montagnard, le sfide che hanno un po' altre che in spazi di agglomerazione vengono a risguardare mia paura in quel progetto.
11: E tutt'una è già la scura responsabile per il dossier traffico del Chattum e rincletta che non tutti i progetti siano in stessa importanza e già che i raps non crescono sui bosti sono da cernere e priorizzare certi progetti.
3: Projekt, kins die Wirtschaftsdaten in der Masse, aber als Mietz finanziell ein Limitai, also feine Reproche an der Konföderation, dass er priorisiert, dass er in uns buffa, weil das ist die Realität, dass die Population ein Prompt der Mieter in Disposition doppelschibia den ist, das ist ein Realisat doppelschibia Projekt, aber keine Kreole, keine Jebuine Idee, keine in der Majorität.
11: Per fare attenta la Confederazione, cioè in regiums montagnardes e in denire sguardedes, seggia da improver da smettere in taberna. E per quei seggia usce organizazioni con la gruppa svizzera per le regiums montagnardes, Kurt SAB. Il direttore della gruppa è Thomas Ecker. Zur Vanchanz è già alla testa dell'SAB e combatta per le regiums montagnardes.
12: Wir sind die politische Interessensvertretung für Berggebiet und ländliche Räume zu Bern. Wir tun alle Themen bearbeiten, die irgendwie räumrelevant sind, also auch Auswirkungen auf das Berggebiet haben. Das ist logischerweise jetzt eben zum Beispiel Verkehr 45, eines der entscheidenden, weil wir sagen ganz klar, wenn wir keine gute Verkehrserschliessung haben, dann können wir die Regionen nicht entwickeln.
11: Ma appunto, per deponere allora proprio il giavus de mudamenti, il Parlamento trova qui a liet cittadla. E qui esegge mudo ferm durante sias ans alla testa dell'SAB.
12: Es ist vor 20 Jahren, das darf ich jetzt sagen, aus der langen Erfahrung wirklich einfacher gewesen. Dann konnte ich ins Parlament gehen mit meinen Anliegen, Berggebietsthemen, und dann ist der Berggebietsvertreter XY jetzt so gesagt, ja, selbstverständlich machen wir. Heute ist die erste Reaktion eher, ja, ich muss zuerst mit der Partei reden. Also wirklich die Polarisierung, die hilft nicht. Das betrifft nicht nur uns, sondern es betrifft ganz viele andere Organisationen, die probieren, Sachpolitik zu machen. Es ist viel schwieriger geworden. Es bedeutet, dass man mehr Aufwand betreiben muss für die Interessensvertretung.
11: E quella lavur segge da ferossa. Intendo non esegge decisi in gota, c'è per progetti del traffic 2045 ci desse nir faz e c'è nuns ci vengen stumplos giù per la via. Qui deslure nir discutò il Parlament per custan ci veng. E tenor Thomas Ecker guardarò la SAB da poter regge mude le posizioni politiche a riguardo dels progetti del traffic 2045. Tot in favore delle regioni montagnardes in Svizzera.
1: Al Florin Johan sulla la critica delle regioni di montagna contro il plan di infrastruttura di traffico. C'è il Cusai federale ha messo in maise in giugno. La consultazione dura fino al 9 ottobre. Già questa fin d'evne si invece stede una festa a Fidaz, una festa per inaugurare la nuova pendicolera da Lat. La Vginencia con si accese sveglias da legna d'era plen liet. La Nora Pfister è stede per noi a Fidaz e dopo lì a Savar 30 Rotter scuccia il mincio di funzione in quella piccina frazione sur Flem.
13: Ci camira da Flem in si, vese in per casa si la spunda sul crab da Flem. Quei è Fidaz. cun in center nu cins vese un clavaus vels a casas de purs. Pi baul in vich nu a cils gualzers eram vini vitir, avevan portau il tudes cel vich. La finala e lu tutina il rumonch puspesa mesa tras. A co vesio oztir las habitontas ad ils habitons de Fidats, con rumonch vinia un discureu.
14: A Fidats va il Romontsch a perder, propi. Nus els vigins essen la soletta famiglia che discurin culs ufons Romontsch. Ia è un iut che è pi veglia che gni dà una voce a Fidats che discurin eun, aber na la grande parte che eut udest.
15: Eu crei che ves pi biars che se vessen Romontsch che ugegin forse nicca cioncia pubblici biar Romontsch, aber schen da ceva en auden sinne puspei Romontsch e a Fidats.
16: Ich meine, kurz kein Kanuschel der Fidat, Johnson schon und Biaro Monch, aber ich dachte, der kurz kein Bock. Kein im Piktos kurz kein Vinyl der Turic nicht hier sich her. Der kurz seine Lung halt Bubli.
13: Adidat den Tone Personensko Andrea Binkert.
17: Also ich war ein Priora Monch, per quei ke ei da schon in Pers e Familias ke Johnson Romonch. E quei schon cool. E kurz Schkutschins Autists de la Posta, als Maschinists de la Posta, was schon schon in Peramonsch, das ist schon cool.
13: Ella stagia de Pimpero in se Fidats, schko è un biars auters. De colu i si Fidats sta.
7: Ja, und quelle casas am de Pibaul, dils Purs, quelle casas Pivellas, de Len, quelle Strelias, l'architettura. Naturalmente, wenn wir in der Casa der Vacanzas poi sauda naturalmente i vitir abbiamo qui te nu svenche un tic in centro che proprio quals de fidazze un se sente sempre in venche da casa naturalmente la servista e Valencia
16: la natura che son che è buona sin mercato
17: la vista è fetch bella e già è dat cools vicines e il è un tic pliro sevel sco ciuflem.
13: Tir Fidats saude iu cleon de sceia che giai pia daul. En tot viven 160 persone surone la fracțiun la pi pince de Flem. La mese dada la populațiun ad enter 16-64 ons, aradun 60 persone en pi veies. Jolanda Schmid habitesce us de pi 25 ons a Fidats. Vinida eisella provid la carezia. A parella dati i moment tipic per ils de Fidats.
14: Quella scargata del Kraft de Flem. Quei na gaiona, quei propi. Quei sauda te affidats.
13: Ad esci dad bia habitazions de vacanzas, ad escia in roche persunas che in mo affidats durant in cert temps, quei sentiment de cuminonza, quel detti schone nel vicet.
1: La Nora Pfister sur de la vita affidats in a pichna fraktium de Flem. Was ist alles dudisch, eventuell duas, responsable pel contenia Selina Kistel, l'Olivia Christen und mis ensemble presentò les novitäts, mia nom Tobia Faller, Flotja weiss da gloent, ed in avent un bel lundes di.

0: RTR, il è la sa dode giamesa.
1: La scratula zins. Presentato il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Pudeir festival il zonzen l'indes de ozils vancia cater da vost fagenz fitch gugent e roz puspean zeman cun vusoters. Al microfone Sergio Guetsch, giaveis belz moments. Las gratulazions der RTR giavisagna chanossa tot bung piglionnof da veta a vusoters civezots il zons galdi vos anniversaris. Ivagn sruegni auguris pil zons da Monica da Zernetz pil 53 aval cumplion scriva il gratulant tot il bun. Con il giaveis da musica Nena 99 Luftballons.

Nena, 99 Luftballons, il giaveisce da musica ozzapiglia, ciuncanta treis aval compleona da Monica da Zernetz, gratulò a Samir Afrouk. Nosa proxima giubilara abitescia a Vignogne, onna Margrethe Gartmann, cumplanescia il 90 aval de da nascentia, per quel anniversario vainza survenia auguris. Cara mamma e tata, sentiu bi anniversari da 90 ans, lein nus da tot cor gratulà e mo il bien giavijà. 90 ans emplani cun bialas regurdiancias, massa bellezia moments e nun amblideivlas asentupadas asti asciau passantà. Lein sperà che quei mondi ascia vinavon ils proxims ans en buona sanadat e contentiancia per tut il prestau en tiu passau per nus lein engrazia da tut cor. Nus essen fece engrazieivels da vetei. Tiu grond gida fiasta gauda cun las visetas e lai i bein cun tei. Nus zelegrein da fa in viva cun e sin tei. Da tot cor giavijan mo il meglier a ti tes treis afons cun partenaris ed ils beadis Fabiana, Gianna, Dario, Luca, Laura e Tim Xian. Piglia 90aval anniversari da Onna Margrethe Gartmann en ia giavijia il corviril Lumnezia, Ciel Nocturne.

0: Il cor viril lumnezia ciel nocturn per far un plagiar oz piglia 90 anniversari da Onna Margreta Gartmann a Vignogn. Da lunga savezzer vus oters gratular avant anc nizza saveir chi ci po s'allegrar oz dil cupen da RTR.
1: Monica Stupan appuntella complice 53 ans e iau te la les simplemanc gratular e già vus de cor tot el bun. Buna sandà e ce se già vus venien a complir si contentezzi, fortuna, e tutto quello che ci si è visto. E appunto noi abbiamo lavorato più bene insieme alla scuola di pedagogia di Zernetz, la società di Ossa Iosus, e con lei abbiamo avuto molto un bel tempo. Lei è una chiara, una cordiale ed è pronta ad aiutare a tutti. E proprio avuto molto bene. E ossa noi abbiamo per il momento e abbiamo avuto contatto e hai fus flott, de dir ja insembel a bevrin caffè, osche.
0: Osche, ja, olja, tu no oz avant mazde Corina Bott da Valciava gratulescia a Monica Stupan da Zernetz piglia 53 aval cumplion ir da nossa vart tot bung oz in grandios anniversari bler plageir con il cupegn da RTR. Si vessas ergugent gratulo 0800 25 30 u bagn termeter auguris per WhatsApp funziona era degna fitch bagn 079 200 70 07.

0: RTR con gratulazions ils vancia catera da Vostivagn e na gratulanta da Parsonza al telefon. Buonasera, Netta de Marmals.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ciò il zons?
1: Yolanda Bellini o il zons, zattantons. A di lens di vigira della tutti il buon, buona sanadat, a tem bel di.
0: Scucartez, vigna festivo, quel zattantavel anniversari per la famiglia Bellini?
1: I sabec. Forse ci fanno una festa, i vanini dei.
0: Speranza, fanno anche una festa, il zons e Netta de Marmals, ma va a essere gusto da dentro a turta.
1: E adesso viene chance io, a guardarci se lei chi sei.
0: No, allora. E Yolanda Bellini, possono celebrare il regalo da musica di Amigos?
1: Jawohl.
0: Im Herzen Jung. Verscheinza fitch gugent piglia zatanta aval anniversari da Yolanda Bellini. Giavescian belsium az de saleitz net de marmals.
1: E angrazie da tembelsi.
0: Bella festa.
1: Ciao, ciao Sergio.

0: Anna special figlia 70 l'anniversari da Yolanda Bellini di Amigos im Herzen jung e nos restagna gist der nossa giubilara a persons al telefone John Nutegna Schir. Buonasera John Nutegna.
1: Ciao Sergio. Il es gratulare lì a Yolanda 70 l'anniversari e la gio è una conscolare da me a già visire della tot boom a una bella festa roz però la festa è già stata son da sera adesso una fitch bella festa anche di voi da tutta la sua famiglia di sti mese da meis a densi c'è speciale tra Yolanda ci il Gianna Nannini o gratulò della Gianna Nannini o gratulò della perché ci Yolanda è stata bleronz la Puzzegge Berons la cesa da Gianna Nannini a Tigines. Ad Ucea sapeva naturalmente Gianna Nannini che Yolanda vigne 71 ed è lo permesso il messaggio a Bucca per Yolanda per gratulare. Ad Ucea l'est divisire in toc da Gianna Nannini per Yolanda a Duncan ed è una bella festa a tutti voi in eroia a passare per sopra.
0: Quello è un bel regalo per gli anniversari da Yolanda Bellini per legna il hit da Gianna Nannini Bello e Impossibile e per l'ottere la possibilità dateci Yolanda Bellini oggi da Let's Time da Gidara Gianna Nannini era da Puzzager la ma da c'è un senso di scuola con John Nuten Schir?
1: Ma Gianna Nannini è stato scelta divenne il 1980 a fine il boom di 2000 a Tigine ma forse anche dei forse ci sono fini 2010 l'estate
0: Fitch Belci ella ottenia andamaint gli anniversari da Yolanda Bellini
1: giusto sì
0: Belci o Mazde Gianutenshir
1: un grazie Fitch.

0: Podias allegrar da auguris da Gianna Nannini per il 6 anniversario Yolanda Bellini. Er Gianna Nannini o gratulò ad ella personalmente per il 6 anniversario da 70 anni, senza saper dire per il moment totes buones cioses en treis. Marlis Janiel da Savonina al telefon. Ils auguris.
1: Ciao Yolanda. Ciao Marlis. Il es gratulare da tot cor a te se ti sei tantavel. Nu xixen tio di madem on aves da deser preste na nada chi sa vasessen. Abrivei de cioro sceia cigartege, giorno ten vero beppeda. I giaveis a te, Guido e la nostra figlia Ramona, da tot, tot cor angali miglia, a sper chi sa vasai puspeneda. In bel di a Giavisa anche e tot buon. Ciao Yolanda, tschüss!
0: Yolanda Bellini fa festa e rozza puspe e po ossa galdeiril corviril salouf ils dodes briganz. Belzio mazde Marlis Janiel Saleitza Savonin.
1: Deia, deia, grazie a te, Sergio. Ciao, ciao!

0: Iglia Corviril Salou filz 12 brigants per fare un ulterior plagier oz a Yolanda Bellini da Personza la festivescia. Il 70 anniversario già vigianiera Yolanda Bellini ven avant in fitch bel anniversari.
1: Per vos con vos.
0: Al telefono in auditor da Curaglia. Buonasera Clemens Lutz. I savez gratular. Anza setz ves el da desser ossa al telefon Clemens Lutz da Curaglia. El leva anza setz gratulara Evelyn Lutz a Mucnengia. Evelina Lutz cumplanescia oz il 60 anniversari. Giavigir Adela tot bung, sanadat e furtegna, clec e vanteira e tot quel ci tocia vetirs, piglia onna nof da veta quels auguris, quels an adressos a Evelina Lutz, il giaveis da musica, e Weine nicht, kleine Eva, di Flippers.

0: Sava di Flippers, il giovesh da musica piglia 60 l'anniversari da Evelina Lutz a Mucnengia, giovesagn Adela Venavant in bel anniversari, si vesses gugent gratulò, oz 0800 20 25 30, telefon antil studio scegliò possibile da termetter auguris per WhatsApp 079 270 07.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Inder ste con gratulazioni els 24 d'agost. Oz er special pilsons da Yolanda Bellini a persons.
1: Er Gianna Nannini o gratulo ad ella. La perché ci Yolanda è stata blerons la o puzzegge blerons la cesa da Gianna Nannini a Tigines. Ad uscea sapeva naturalmente Gianna Nannini ci Yolanda vigne 70 ons ed ella per me se il messaggi a bucca per Yolanda, per gratular.
0: Da che gli insasainte erbecce, mince de tanto special quel momento. Vus otters, ci vezzi il zonzoz, ven avant belz anniversaris, tot bung piglion nov da veta, enza ci vez anc da bung, ci po s'allegrar da sruagneir entradas libras per ira farbogne scuol, Monica Stupan da Zernetz. Las entradas vignan termessas per posta, gevejan chanusa bung divertiment. Tant gratulaziuns per oz, possible da tarlar elas online, rtr.ch, simple da Qatar, con il ciavazzin gratulaziuns. Al microfone sto Sergio Guec, gevejan bel, siva mazde.
2: RTR, las gratulaziuns. Il suente mes di tar RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il process da Bondo pretende la Procura Pubblica gestis da deners condizionats. Ed il miliardari de logistica Klaus-Michael Kühne è mort. Como dus els temas oz las duas, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. En il process en connex con la mort de 12 persunas en la bova da Bondo pretend la Procura Pubblica in cesti de deners condiziona per las 5 persunas accusadas, quai previ d'ammazzaments per negligenza in plirs cas. Cestis pliseversna pretend la Procura Pubblica bec 30 rauter per quai che las 5 persunas accusadas nen bec pre-cestiadas. Las 5 persunas accusadas stonza responsar avant la drecira regionala a Malögia e las doaina vair valita faus la situazione che amanà alla tragedia il 2017 in la Val Bondasca. Per elas vala la presunzione di innocenza. In Svizzera si riduzit il caso da culinaria con numeri di telefonin falsificati in nome d'autorità, l'uscinum na spoofing. Tenor l'Uffici federale per la sicurezza digitale è la ragione principale che le imprese di telecomunicazione stonde pil prim de fenadur marcar telefonats dall'exterior che simulation in numero di telefonin svizzer. Telefonats suspectus ston ins marcarsco non in conoscent u bloccarels. Il genere in finil circladur an ins registra mince mais passa 400 telefonats da spoofing, il fenadur en quai stats pli pauc che 100. L'interprendider de logistica, investur e miliardari tudesc Klaus-Michael Kühne è mort in Leveljedicna da 1990, quai a comunicia il concern de logistica Kühne und Nagel. El sei mort la noc sin l'indagdia ses lieu de domizil Schindeleghi en il Centun Schwyz. De pilsons 60 viveva el en Svizra. Klaus-Michael Kühne era co-membro del Consiglio Amministrativo e possessore della maggiorità del concern Kühne und Nagel. El era oltre da quai era in grond azionari della Lufthansa u era del club da Balapé HSV. L'Ucraina survegna da ners per rinforzare la difensione contro avions. L'Unione Europea mette a disposizione ulteriori 6,1 miliardi euro per rauba d'armament. Il da ners sono per sistemi per la difensione contro avions, raketas, munizioni ed indirizzi da radar, a comunicare la Commissione dell'UE a Brüssel. Questi da ners sono in parte di un prestito sostenuto fino a 90 miliardi euro. Oggi festivesce l'Ucraina ses di dall'indipendenza avant 35 anni e la se deliberata dell'Unione Sovietica.
2: La meteo.
1: Oggi è da maunesi dette sulle liv e nel decorso del centro mezzo di se formen mince mai nivels de cumulus sulle montagne e più tardi stanno in squintar con singoli uradi su Urizis. Oggi sono le temperature maximali a Cuira e dagli om 37 gradi e da scuol 32 gradi. Da maunesi l'ora in zic, più fresci.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3, da Gesserra, il tunnel del Krapteig, in ome duas direzioni la regione in accident. Se il traffic stagna, trantre pian San Giacomo e San Bernardino. Ed in la Val Calanca resta la via trantre Molina e d'Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Un sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: En il process da Bondo pretende la Procura Pubblica chestis da deners condizionats. Ila via in Val Calanca resta serada probabel en fin la fin da lemna. Como dus els temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. En il process en connex con la mort de 12 persunas en la bova da Bondo pretende la Procura Pubblica in chestì de deners condiziona per las 5 persunas accusadas, quae per vida ammazzament per negligentia en plirscas. Chestis plisevers na pretende la Procura Pubblica bec, trant rauter per quae che las 5 persunas accusadas nen bec pre-chestiadas. Las 5 persunas ston se responsar avant la direcira regionala a Malögia e las duaina vair valita faus la situaziun che amana a la tragedia il 2017 en la Val Bondasca, per elas vala la presumpziun d'innocenza. En la Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada, quae probabel fin la fin da lemna. La ragione è che ha da bovas en 4 lieus la dievgia passada per vid la plievgia intensiva. Aua e glera blocation plirs trajects. In Snajang Beč pudi cumenzar cun las lavurs da rumida era per vid las condiziuns da laura che sa in difficilas a comunicia l'uffici da construcziun bassa. Il moment en in svida se girar differentas parts instabiles per poder cumenzar cun las lavurs de rumida. Ad Imburgais dobel bosniak schwitzer che sustenider de lies an ins annula cun rajun il dregi de Burgais schwitzer. Da questa conclusion ven il Tribunal Administrativ Federal che dad rajun al Secretariat da Stadi per la Migration responsabel. Quel veve decis la privazium del dregi de Burgais per quai che l'homme reveni sentencia in la Francia a quindajons per rajun la a il tranter auter planisa a tacias. Tenor ils advocats de l'om saia qua in cesti dobel per delicts kins aia gia cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federale la segirtà della popolazione in quest cas pli importanta. L'interprendider de logistica, investur e miliardari tudesch, Klaus-Michael Kühne, è morto in Leveledecina dot 89, quae comunicia il concern de logistica Kühne und Nagel. El sei mort la noc sin in des dias es liau de domizil schindelegi en il Centun Schwyz. De Pilson 60 viveva el in Svizra. Klaus-Michael Kühne era co-member del Consell Administrativ e possessur de maioritat del concern Kühne und Nagel. El era ultra de quai era in grom d'azionari della Lufthansa u era del club da Balapé HSV.
2: La meteo.
1: Oggi domani è esidet sulle lief nel decorso del suente mezzo di sa forman mince mai nivels da cumulus ur las montagne se plitar ston in squintar con singuls uradi su urizis. Oggi las temperaturas maximales a cuira e dagli om 37 grads e da scuol 32 grads. Domani è in zic pli fresci.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada Tredes è serata la via Tranter Tusauns de Rofla, la ragione in accident, ed in Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serata per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zemen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il process da Bondo pretend la Procura Pubblica chestis de deners condizionats. E la via in Val Calanca resta serada probabil almeinen fin la fin de l'emna. Come dus dels temas, oz las quattr, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. En il process en connex con la mort de 12 personas en la bova de Bondo pretende la Procura Pubblica in cesti de deners condiziona per las 5 personas accusadas, quai per vida mazzament per negligenza en plirscas. Cestis pli seversna pretende la Procura Pubblica bec trant rauter era per quai que las 5 personas nen bec pre-cestiadas. Las 5 personas accusadas stonz responsar avant la drecira regionala a Malugia e las duaina vair valit a Faust la situazione che ha manà alla tragedia il 2017 in la Val Bondasca. Per ella svala la presunzione di innocenza. En la Val Calanca resta la via trantr Molina ed Arvigo serrada, quai probabil fin almain la fin de l'emna. La ragion è che ha da bovas en quattr lieus la gievgia passada per vide la plievgia intensiva. Aua e glera blocation plirs trajects. In Znajang Beach pudi cumenzar con las lavurs de rumida era per vide las condiziuns da laura che saen difficilas a comunicia l'uffici da construcziun bassa. Il moment en insvida se girar differentes parts instabilis per poder cumenzar con las lavurs de rumida. Ad imburgais dobel bosniak schwitzer che sustenider de lies anins annula cun rajun il drecci de burgais schwitzer. Ter questa conclusion ven il Tribunal Administrativ Federal che dat rajun al Secretariat de Stadi per la Migration responsabel. Quel ve decis la privazion del drecci de burgais per quae che l'ome reveni sentencia en la Francia a 15 ans per rajun. La a il 30 rauter planisa attaches. Tenor ils advocats de l'om sae quae incestid dobel per delicts che sei già cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federal è la sicurezza della popolazione in quest cas pli importante. La hotelleria svizzera puspera di 30 de pli per notazione zelfene dur. L'augment monta a 0,6% comparagliau con il medem mais talon avant a comunicia l'Uffici Federal da Statistica che ha pubblicia in a seconda stimazione. Procura per il pitchen plus an sur tot ils ospes indigens. De l'autra vart an sur tot pli paucas persunas de l'Asia per nota en Svizra. Las cifras definitivas del Fenadur publicesce la Confederazion il cumenzament da settember.
2: La meteo.
1: Oggi da mano esidet sulle lief, nel decorso del suo intermezzo di sa formano mince mai nivels da cumulo sur las montagnas e plitart ston in squintar con singuls uradi su urizis. Oggi las temperaturas maximales a cuira e da liom ter 27 grads e a scuol ter 22 grads. Da mano esi l'ura in zic, pli fresci.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 da Gesserà della via Trantr Tusaun Sit e Rofla la ragione in accident il tizia scusseglia da sviar sur la 12 del tunnel del Gotthard ed in Val Calanca resta la via Trantr Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Che cosa la saira culcianel rumensch? Despö ir domenge es quei clear. Brill en bolo müd in America, ter Atlanta United in Georgia. La taceda da 29 anni ha sottoscritt fin dal 2030 el müde del club francese de Rennes in Bretagne per 15 milioni di euro. Si è contrat con Rennes ves en Chevalier fin del 2029. Atlanta United es al moment sulla quindicesima ed ultima plaza della Eastern Conference in la Major Soccer League americana. L'ultima stagione ha in bolo fatto 10 goals in 34 giochi. Tiers vengono in 3 assists. Al campionato mondiale in America al cielo al gol in la fase di gruppo contro il Qatar ed entro il sidegevel finale contro l'Algeria. Entro il quarto finale contro gli argentini al loro visto la carta Melen Kocna con l'opera che simulò una svolata.

0: Pacific verso Sesco, program Rumänsch, e che cosa mi per novitäts ordel mondo del sport.
1: RTR Sport.
0: Dal Balapé Banduna Michael Heule, l'FC Thun, zieva be una stagione per Dalum. El müd in Germania, in la seconda Bundesliga der Heidenheim. Al Defensor de 25 Chance, oggi vo pel Champion Thun 31 Jös, ed ho tratto di quels in tot 2 Goals. Ed er Valmir Matoschi, wo der Wende l'FC Thun, el Giovedo de 23 Sans, wo in Austria, der Sturm Graz, leugel sottoscritt un contrat da lunga durata, quello comunicò al club, c'è ciò che lo significa preciso, non è niente preciso. Il sloveno Aleksandar Čeferin non è un giun contracandidato per Gianni Infantino, per presidi della FIFA. Quello dit il rande di un podcast in inglese, Čeferin è dopo 10 anni presidente della UEFA. C'è non sa interesse ovide di una candidatura all dit. C'è ama la UEFA e si è lavur per quella. E sco adversari da Infantino sa sia credibilità ger più grande. C'è non è giungiun interesse vid il post del Valesan. Čeferin vela scu grand contraent da Infantino. So tel vava la UEFA annunciò in quart con successo un boicott da tutte le concorrenze della FIFA. C'è Infantino ves da avril il campionato mondiale per investors. Ed in cina del pentathlon, Anna Jurt e Vivienne Maimer hanno mangiato il campionato mondiale a Guiyang in Cina, bestiar una medaglia e la staffetta da 2, le corridure da 24 e 12 anni sono nide cincevles. Guadagnò Anastasia Arol e Maria Nečik dalla Belorussia.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Ervin Caduff, benvegni. Catastrofes de la natura statan el center. La gronda de quellas è capitada von novons, quini menza bova era nida giudil piz Cengalo, aveva cajunau la mort de 12 persunas e la val Bondasca in Bergaglia. Oza il process enciet. Per le 10 persone che sono accusate per vidamazzamento per negligenza, pretende la procura pubblica che stiz de danese condizionai. Elles due aveva l'età faliu la situazione che ha manau alla tragedia. Che la procura pubblica pretende buppi alz che stiz ad affa col fac che tutte le 10 persone sono buppi precastiate. La partizione de parturei al spital de Lyon due ogni mantenida. Varga 2.100.000 persunas han sottoscret la petizion che nida surdada oz al president de la Sana Surselva. La fina mera è che ils responsabels reponderescen lor plans da sarà la partizion de parturei. Da meun orientesce la Sana Surselva co è la intenzionesce de continua. La via d'entre Molina ad Arvigo e la Val Calanca resta probabil serada antocan la fin di amna. Giev de Vargada eran 4 bovas nidas giu avevan bloccau la via simplir strancuns. Per quel che la situazione de Laura è difficile, han in un bus a viu anciaver a Rumai. Gli amprem sto il terren ni se giraus. Chignang veni e si longe la fina mera del proiect che nius lanciau zozen Val Rhein. Anzemen cu gli uffizi federal per vias Astra e gli uffizi de construcziun bassa realizesce la vischnaun che Val Rhein in proiect de prevenziun. Quel due riduzi la resca di inundaziuns. Il 2000 veren il Hüscherabach del Rhein posterior i sur las rives o avevan inundau in a gronda part del territori habitau da Spligia. Donda mia vart, io gli vigilina biala sera.
2: Culcianel Rumänsch, Pacific, Empalasaira. Novans sieva la catastrofa de Bondo con 8 morts. Sum 5 persumas di mena da ven giudis, una de delles Anna Giacometti. Il giudis to decider shal prieval saigne so testimo quella volta. Os del prim di del process, c'è ci desnia dit, rapportens giuscher cu prossim. E più tard, da glens et il profil de dots, nos odins, c'è ci desots al giast della Gabi de Gonda. Que va per Rabius e que va per la capitella della Spagna. Madrid. Mio nome è Tobia Faler, già vi sono avventi una divertente sera in queste zone.
0: RTL, informativo e divertente.

0: Zucchero, Paul Young, senza una donna. Des per sole sis, och per sumes sum mortes in la catastrofe da Bondo vent novans. Als vince treis a vuost 2017, sem distacios ver 30 milions meters kubiks materiel del Piscengalo, idem de vasto scuboda orpa la val bondasca una part da Bondo. La populazion da Bondo quello gi a tem de fugir, in giuna chance non nemmen vezze gia quels oggi viandems ci sum morts quel di contornir dalla ciamana sciura el sum morts in la boda. A Puntraginio cominciò oggi il processo contro 5 persone davanti al Tribunale regionale. Il Georg Luzzi era presente e di discorria con lui il primo che deve voler sapere che domanda ci deve essere precisamente sclarita.
1: Il giudice regionale Maloia, che in prima istanza sto sclarire la domanda, hanno i responsabili di valutare il suo privo della Val Bondasca e con cui violare l'obbligazione di diligenza. Accusati sono 5 persone, un esperto indipendente che ha consigliato il Centun e Comune, 2 persone dell'Ufficio Centunale del Gote Privo della Natura e 2 persone del Comune di Bergiaglia. Tanto da questo, la Presidente Comunale di quell'Eada, Anna Giacometti, che è l'attuale consigliere nazionale. Spero la Procura Pubblica fiorisce nel undes con familiari con accusati privati che hanno perso loro bap, loro om o loro figlia. Tenor nostre informazioni non dire in questo però presenza a Puntraginia e non sono rappresentati da un giurista.
0: Os der il prüm de trais dies de process, c'è il capito quis prüm di?
1: Cominciò al dì aia con l'interrogazione dei 5 accusati, dell'expert e dei responsabili del Centun e Comune. Tutti hanno però tutto il diritto di rifiutare, di dar perduta e di informare per essi piglia loro giurist posizione. La Presidente Comunale da quell'Eada, Anna Giacometti, è stata l'unica che ha tutto posizione sulle domande e di informare che la era co-presidente responsabile per realizzare le decisioni della Commissione, che ha valutato il privo, che la personalmente non sia mai stata partecipata vide l'evaluazione del privo, che la sia affidata sulle date degli esperti.
0: Zievels accusos della Landervilla Procura Pubblica, c'è in bütte quella precisa, il 5 accusos.
1: Es han lasciato fare ora un'expertise della situazione di un esperto neutrale ed indipendente. Es basant in quella valutazione alla Procura Pubblica la clare manch pretais che si n'è fatto sbagliato, scurt avanti al 23 agosto 2017, o avanti tutte le decisioni che sono n'è strate a partire dal 10 agosto. La Procura Pubblica pretende che gli indizi dagli ultimi giorni erano evidenti e che gli accusati hanno fat o tratt fosses decisions. Als accusats nu seien prechastiats, per quai nu propona la Procura Pubblica per jun, ma una multa de raps, si vaglia qui alla presumption d'innocenza. Tut posizion era il jurist che representa els confamiliars de las victimes i la Val Bondasca. Per els confamiliars nu iaia qui per cifer una indemnizzazion, o se il jurist i va per quella che si desimprender al cior de questa tragedia.
0: Quen grand es l'interesse pel process, oz novans zieva la catastrofe da Bondo?
1: L'interesse mediale è naturalmente grand. Sull'ö sono circa una ventina. Gli otto del pubblico d'erere, don 40 persone, gli accusati d'erano con loro giuristi presenti, fin già avanti novans d'erano l'interesse mediale enorme. Medias da tutto il mondo hanno raccontato la tragedia intorno al Piz Cengalo. Ossa, es vola naturalmente nire savairsi da colpat colpabili o no, se i responsabili del Centun e del Comune avessero stavuto constatare un privo lacut e serrare la Val Bondasca.
0: E scuva il processo a Sinavent?
1: Ma previsi che il processo va a tre dits. Oggi hanno cominciato le singole esposizioni degli accusati, degli 5 accusati, che durano tra l'altro oggi per parte di domani. A partire da domani, allora tutti hanno unito la possibilità di tor posizione, cioè di una replica, e finalmente da tutti hanno unito a fare il plet finale. La sentenza viene comunicata il 4 settembre 2026 alle 9:15, e qui anche il rondo a Puntraginia.
0: Al Georg Luzzi, del prüm di del process in connex con la catastrofe de Bondo a Puntraginia, il process es terminò scudit per 3 dis.

0: La saira col programma Rumänsch. Ozis Valerio Caprino già sta al profil della Gabi de Gonda. Valerio Caprino vende Rabius ed è lavori l'ambasciata svizzera a Madrid.
1: A Madrid viven spoin. Nus essen un employna de sa casada de 60 tic. Ose vens un flau abitazion. La scola de sa fonza in Erchmein. Bien in quesen. Ad instrovus il temps de vermen. Jesse Centa fa push bei amis, ein Fly in a Pleuve, ein Fly in a Gruppe. Ich mein, wir können uns werden tot keu, wenn so sie da begassi nief. A koi, da dine wart, Jesse, per mei mich ton Stoffi, da lautere wart, dat ihr, ajo ed au in a Chance, schodic wohn, in a Chance, a nova Chance a nossa Familie, aber in a Chance me metz, da svei viver in sich nief, ne.
0: Depuis de sia nova vita in Spagna, quinta Valerio Caprino al profil de Dots. L'emission comincia in per minuti alle 6:30 in queste zone. Che cos'è l'ultima parte di questo lunedì? Di vostro gleis al programma Rumänsch. Edigia a di apparoz al microfono del Tobia Faler. In avanti la Pacifica Saira, in avanti buon divertimento e stemming.

0: RTL Il Profil.
1: Carschiu si a jel rabius con una buona mischaida de mentalitats. La mumma sur Silvana, el bape vignus de giuvensi dall'Italia. Convenions a el saviu che si e via meine in di a Roma. A durant in survec, sco gardist, a una turista spagnola domandau da stiafa una fotografia. Da quella fotografia, hai dau in un prima santupada, in una storia d'amour, ad in una bella famiglia. Da pimiez on, viven els a Madrid. Ad actualmein, gauda la famiglia las vacanzas in sur selva. Da moments alts e da moments bass, cun ad in una bia speranza, ad in una ferma cardiencia, rajuna miu hosp oz el profil. Benveni Valerio Caprino.
2: Ciao, Gabi. Fa piacere di essere qui, per te, di raccontare la mia storia e le differenze fasi della mia vita.
1: Il piacere di questo incontro, naturalmente, ora vanto da mia parte, io sono la Gabi De Gonda. Ad voi tutti a casa, benvenuti al profil, vi che vi vuoi sentire in radio. Da Madrid, no che vi vivi attualmente, che ne rabbiusa sei varga 1200 km. In una pulita distanza da fa, con l'intera famiglia, treise fons, la donna, cosa hai da tornare a casa?
2: Io ho fatto speciale, per vedere che la lanciata a Madrid è stata a causa di vivere, di organizzare, ancora l'abitazione, ancora l'ambiente che aveva a l'uvra. Io ho sentimento che sono più che 6 mesi a venire, poi è stato uscito a mia data, a tornare a casa, per ir a tornare a casa con auto. 3 dies praktisch sind viadi, nos vein organisau quae sia. Die stau tutina bi, zaco de tornare e vi el temps de celegrar de vini puspei e la val de l'autra vaz è special, per vede che normalmente quando tornavano da Madrid, tornavano a bu si e la val e la sur selva, ma poi in agosto, una che nos vein vivi 14 anni. Quei è stau special, a breve, e bi de puspe tornare. A se vede negato godè la patria in vacanze.
1: De casa è stato un suenter rabius, sono stati in differenze, logans, perché da quei giovani omca aveva un alfini o gli imprendisati mercantil del codice funzil a zignau, a vostra vita fa pliras stortes, a de quella stortes discurinus ludenton. Mm-hmm. Actualmein esses vus til l'ambassade svizzera e la capitale spagnola. Valerio, come veniens dire già in job?
2: Ja, quei stau speziell nus, wenn er dine ju quelle Idee da Center we ju als Fonds da Forza Mida, Tiara de die Madrid, eine Vos e la Patria de mia Donna. Ella consona dine de schon nus en Corina la Lavur fosse bi che ti en flasse sine Lavur, cada fa con te Tiara con la Svizzera. Con quel che ho a cena mo en dine lo vrau per la Confederazione, ai questo dau che ai ancora Lavur. Ad dina puspemrau sin la pagina di internet ne quals publicavan la slavurs de l'ambassada ad quesco vniu clamau quella lavur ad esson dulce presentaus ad ai agartiau ad eu ai gran plige de se ve vina von e liester se ve da mia contribuzion a nostra tiara de.
1: Vus weis l'uvrau tre dijons, avonca i in Spagna, avonca i in Madrid, weis vus dia l'uvrau tre dijons e l'administrazion de finanzas de la Dertira Federala con sedia a Songai. Specialist de finanzas, contabilist, ac non mai nina lavur deci attractiva, sempre mai in bia cifras. Questau in liung temps de vossa vetta, che vus weis viviu a gossau. Ti regordiancias weis de quella lavur, de quei temps a gossau?
2: Dia, ancia tai ac mai in a Bern, Leo hai eri un lanciato qui a Sondel News di Roma, eri hai un cedene all'amministrazione per mettere poi in negata in lavoro in Svizzera. Regolienci cosa Songai è stato fatto per alles per vedere che io ho giù la possibilità di vivere quella midada di un dipartimento federale che mi da Liuk, Novenda Bern a Songai, quella midada di un l'uvresca che mi vende in liuc della Svizzera in cella è stato interessante e la mia data di mia personale e lei ho dato a me la possibilità di mi dare interna vende l'amministrazione e le finanze. Mio chef che ha incidente nel medem di come a dina sustenio mai, da fas colazions, a da schia sun due stause si dic.
1: Valerio Caprino, ne ua ailu la differenza dentro la contabilità tier l'industria privata ni l'administrazione della confederazione, sco per esempio tier tribunal federal?
2: Ja, perché la confederazione ha una massa exceptions, una massa causa schidatbo, ni quei autor, e quei fece interessante con ciò che si fa in scolazione. Per una scolazione di contabilità, anzi, meine, la scolazione del mondo privato e della confederazione che combina eccezioni. E c'è che fa la causa è un più interessante. Che ha da fare con regole che la confederazione, in quel senso, nel tribunale, ne che lavorava a una concorrenza, per esempio, ni della taglia, ne sei autor, a cui fa la causa lanciata forse un tipico complicato da capire, ed intanto è una causa che con zons, senza lo scoi va.
1: Yeah. In nome delle cifre, Valerio, con che tenuta lavori per in amministrazione della confederazione?
2: La tenuta deve essere di una Bumo il lavoro che si fa in il D&D per il tribunale, in questo senso, l'esercizio, ma bene con il pensiero di voi che si fa quel lavoro esatto al meglio possibile per il Pievel Svizzer. Perché io questa è la motivazione di lavorare esatto bene in una piazza della Confederazione.
1: Non c'era un vostro pensum, lo proprio l'autile della contabilità della Dertira federale?
2: Also, la più grande parte di me sono è il lavoro sco contabilist. Era pagato quins, termetter quins, di tutti i casi che venivano in la Dertira. Io ero responsabile per i contratti interni ed externi del tribunale. Noi avevamo la contabilità dell'ufficio di Schatzec, dentro la Svizzera, vino von Vevio Devio e dentro una scuola supplementare intic per nostri apprendisti che avevano intic proiettis e la contabilità, che è stata in una sparta fece interessante. Bumo se vi fa la contabilità, ma poi ne si vedà vino von e la declarà.
1: Ja, in tema fece vasto, è fece complicato, di sto per c'è fece logico. E per c'è logico, insomma, intic, via il recepto.
2: Il patriarcia logico è che trova il shock svegna di più complicato, le cifre sono in una materia fece, non sa di una materia scelta, non sa di fare con una persona, non sa di fare veramente con numeri. E io sto a dire che in quel senso il mio controller non aveva mai la sligazione, aveva di non patriarcia due o tre sga, aveva ti sas patriarcia, il più logico, come viene stio con quei. E del bialbia 80% una volta dormiamo oggi e stavo il sesso mi ci tornerò, quindi mi ci tornerò, sì, mi è esperto.
1: Quindi è una tattica, quindi

0: Tja, na vos de a quei da vos el ciao a quei stau a dinna zaco co fuse un incitio che in Sves fa fece interessant impressionant leo a miez quei plat San Pieder da von spel papa pratica mein a da vos da ja sti cien meli personas jeu che sono del carciu sia in vic da cun cien personas e quei de a quei de sans di anc metra vonai a lu a quei veniu sia che ha vai lu privu si contact al Beat Candines ca fac la guardia al zonzo cionta na vonta sun di ustare la casa de la musau mi fotis in video a lu acco ce pao mi è un pi fec e de vese è in nostra vishneunca che usa Roma a lu che stau per moi sets clar che quel è suoi findi
1: Quel che fa smarviglia mai è che voi aveva struggio in città la recruta del Stato, dell'Armada Svizzera, che voi aveva chance annunziai per diventare gardist. Qui è un speciale, neanche al finire la recruta, qui è stato zack, zack, zack.
0: Io se ricordo, Leon, che io ho in faccia, stiu am curien zemen me als pupials, las documents che es druvavan per ac mai termetter quella candidatura, A quella io non faccio veramente da voi dire che io sono lì ad Arau e che io ho annunciato mai recruta. E io l'ho un sper per mezzo perché l'avevo fatto io che io ero al militare. E lui ha annunciato nove tappe al militare con un attimo in preparazione per la prossima idea.
1: È enorme, also voi sapete che non era da fare recruta che voi si preparava per quei tempi la Guardia Svizzera.
0: Forse questo è meglio che ho tra mezzo, e anche ho visto che era la recruta per vedere che lei su un dia lo venisse il mondo, c'è che vuol dire che asce lo bumi, che finiamo di essere a casa, che sto a mia acqua che dat, che sto forse dormi più pa, a fa più via, e poi forse sta bene che ha tra mezzo che ho.
1: Se dice che è della mamma, del bab, da casa, non è? Forse è buscato di nemmeno sempre?
0: No, io ero la cimena di quel che aveva la dina sta a casa, sta da tira da casa, io faccio un prendizzato di signal, poi in per minuto se ne vendere più. Qui era già quando io in scuola era gatto la limita, ma qui era in per dieser diamne. Col militare, a quel rotto, a cimena mi tutto, a smir, spusavels da sta a casa, a ne mende leo a cimena città, ma avventure di Dio al mondo.
1: Exact. Del Mon, la prima formata, lo stau su entro la recruta a Roma. In cia quella recruta il cercladur 2001 surveniu in buona nova poi agli ottobre. Ad il cercladur 2006 era schon wieder a prendere masiris per la uniforma della Guardia Svizzera. In cia perspectiva, es la fin finale lo arrivai là, l'anciata cercladur a Roma, in quel Mon che vos non conoscivas mo. Della televisione che vi smarava con vi sbappel, urbi et orbi.
0: Io sono speciale, io ti dico, io sono mai stato a Roma, io sono stato a Dine giù al sito dell'Italia, da non da che mio babbo venga, ma a Roma sono io vero mai al cercladur del 2006, la prima gada, prima il treno con un altro camarade a Roma. E questo è un momento molto impressionante per me, In allegria di dire a Roma, mio papà e mia mamma con allarme e zei a Bellinzona per scegliere se lo fai, a Scilunch non venne. Con ciò mia mamma ha detto al Valerio che aveva tema a casa di dire un chalet, ma aveva tutta nina con uniforme tra un palazzo apostolico, stirpica, con status e con tutto il possibile, d'intorno senza nessun tema.
1: Status che bete non briva, so.
0: Genau.
1: Schon an Roma, so wie Papa Benedetto dice, dass im Moment, che proprio restaus, forse è im Moment, che vous avez du, proprio direkt con Papa, abstrahau da quels dies, lau und tunnels dies des Ramentation, lau was sigiert in ciao con Papa. Ai da was im Moment, che bum inti gerdist, a forse viviu con Papa Benedetto.
0: Der Papa Benedetto, dine staus in um, con fec, minche persona che steva von el. Era la persona più importante in quel momento, in questo mondo. Di io ho sentito quel fatto, mi ha detto che si sgada la possibilità di salire, ed lui era lui che domandava, e conosceva il fatto poi in Svizzera, e il grigione del Staus, e domandava con zone che ho detto il congedi, e lui domandava una chiamata, ciò che ha fatto, e quando sentiva il fatto, che era veramente interessato da ciò che abbiamo con quel gardista. per moi es el stau schien.

0: clar, al papa, ma poi ne schin scoltat in al tat della guardia de veve quella vedicna.
1: Fig bials moments in quel cas che vos vese stiau viver con el. Tunans a Roma ad drei sons ni quatter sco gradist propi con la uniforma sta guardia ad indi veni una gruppa de turistes. A picapeti in a giuvna donna che vuol fa in selfie con quel charmant gardist sco o del catalog. C'è questo biaulau?
0: Ja, de quei temps era il selfie per cletti un bosci actuals ed es teneva un pittoscio alla distanza. Quei stauschi in altar di eri un survece all'entrata del Vatican sco altre smeli persone m'avano a tra, che m'avano giù nelle catacombes ne quel papa John Paolo II era se traus e quella giufna spagnoli da spera so e la levaccia, no ma in bo fai una foto con mai? Se un collega voleva fare foto a dei stai vi non si fia intorno in una foto ed la leva bo hanno tutti una faccia lui in una foto. Adio sco bien gardis maravola di budina e la camera per che maravola di neven per che aveva si bia camera skinzo bone umara de lo ai la viu scuola frequente co giovane simpatic gardis ada lunci de cinsa come tu mandai na massa causa sa tu mandavo tol pusaivel tocca e arriva il momento che ai dic non sto in cala io sto sul varavi ne von sto sul ve mara che mondi buen la io che astio buen. A proponiu della da se vedi in altro momento, ad uscire da una ombra, adesso non se vedi in altro di, con più bia temps.
1: Adela ai oz, vostra donna, la Rocio, Franz Oviedo, in giufna donna oriunda de Madrid, oz, esas vus maridai, vais treis afons, quella fotografia, scrivi una historia.
0: Dei, acemoin in una fotografia da di momento, che non conoscevano neanche in l'altro. In una fotografia sco in altra e sin mille milioni di foto che sono probabilmente di una con distanza. Sco io ai di una dici, con distanza bo me da tir. Il problema era bo che veniva me da tir, ma poi che lui veniva tutti i turisti e lui aveva un po' più sotto controllo. Ma quella gada ha un po' più sotto controllo la donna da mia vetta.
1: Avant che discorrere di più della vostra storia, la nostra là, in primo titolo di musica, c'è un'investa un po' per noi.
0: Qui è di Adriano Celentano, in una canzone fece veia. Qui è una canzone che va fece poi insieme con quei passi che ho fatto, ne vendi in vici giù in mercato.

0: Il ragazzo della Via Gluck, il primo giovis musical di Valerio Caprino, è il mio hospital, è il profilo. Valerio, vous vas preu quella canzone, ma es dic che questa è di integra storia di un giovane montagnard che abbandona le montagne per i e la grande capitale. Aber quella capodovra di Adriano Celentano sves eve zeco in una certa simbolica per la vita di Vias Bab, che abbandonau da giovane la campagna della Calabria per i e gli ester. Con fech a Vias Bab dau a vus quella italianità, quella mentalità calabrese, vus ves die bucinciau scibia italiana a casa?
1: No, non svegliamo in insomma bucinciau italiano, svegliamo di una romanza.
0: Ma d'accordo?
1: Comunque è sempre il motivo che mio bab è venuto che è la surselva ad a voluto integrare la valada ad a con quei cosa fons è quello vrava prima abbia il romans adina voluto integrare ad a con quei acciamen adina cinciao romans.
0: Ma qua Valerio è un primo italiano per Roma.
1: Italiano proprio è un primo a Roma, io ho l'udio scuola d'italiano. Ai fac diploms tocken al B2 ach man leve un fa vinavon a quello cul temps bu si mio papa dau vinavon la cultura italiana tutina in sa sentiu con smavan giu alla Calabria vem za tutina quella straziamnes ne conus gudeven l'altra vart de nostra cultura de la tiara de nunder che mio bab vegn con quel qui ai lo impriu italian giu Roma costau per mai un pb de sve con iin in caps sa comunica con me famiglia con me scuserines ni mio auc di l'Italia qua fa già mi è gran plige de sve usa sa comunica
0: aber sco a fon era quello pitost in mon calabres vigne vi discura pitost al dialect cu vos mavas en vacanzas der era quiz co una certa barriera
1: lunga ai pels kerschi fe important pels buaps pievel termals con gol zafons del vich du leo a schi bei uns gott uccell se, nos davam bala poi a quem ave senza se vel lungaj.
0: Valerio, per turna a Roma es stai tschunons, el de kurs de quel tschunons, ves un priuden canoscere la Rossio. A ci nemmen veves vus tot a Roma, vus veses viu ia viver cun Rossio en ina habitazion lau el Vatican, vus veses viu prendersi ina habitazion in te pi gronda, veses viu funda leu vossa famiglia. Denton, te cua ai lu di un om torna in Svizzera, de co?
1: Nus ven semplemein dat fac la domanda volinza quella veta, volinza depender de nossas decisions, mi ceton certe decisions che nus veven bo prender per suls, ni cunste un domandal comandant, se que la abitazion. Se la abitazion era mea pinche, adins vol halt in a fonda pli, venit pi gref de ve plaz. Nus leven e in tec sparter quel lavur a quel la cardiencia del temps liber e quel Vatican tot in sin lauter.
0: Also, vus leva sa na mein prender in tec distanza, per vus veniva il Vatican, la Baselge, tot insieme, me mi a streg.
1: Ja, nu sven in tec quel motiv, ja. Che era tot la lavur del viver privat era ac mo in sper lauter, ja.
0: Adina tot, la uel Vatican.
1: A quosai boin, toki va boin, a qui alu forse problems, ecco grefte da schlidjaschins sto tutine viver schins in lauter je
0: a luvigne in Svizzera priu quella decision omisch dus per Rossio era qua forse te pi complicau che per vus dan flaina lavur vus es es vigni ves en flaina plaza grati al stadi cosa stau da sa casa in Svizzera
1: die hier staunt ek e in temps che sono vigni in Svizzera lanciata per sulz a och meins und der stause bern a quel so ich mein Seele in den was a Madrid in Spanien a die Hawaii und hier de Bern a proprio in Chevre Viver an zemen in Schweizer wenn sie per no wenn der Staat del 2012 con qui ai mi da no wenn der Bern a Songai
0: aber quello è stato quasi al momento che vos ves maridau
1: de genau nus wenn maridau la Stadt a Center Marida a ci mein Center las vacanzas wenn sie essen so tornai in zemen a go sau leone con so no viviu qui tardi jans ne
0: Costanzi Medina in nozza con quella miscaida sur selva Madrid. Quelle due mentalità.
1: Coi è stato in nozza bomo de Madrid sur selva, coi è stato in scienzastedì in nozza mondiale. è stato A propos de mundial, qui stau cul l'Italia spers el final contra la Spagna del mundial. Qui stau è un pitragi, qui stau fe gref de maridai in quel momento.
0: Zo ne poco che vos veves presentau li un temps a Roma.
1: Genau. Ad na ie stau nus vendiu in claramente hosps della Spagna, della Surselva, ma bene in massa mitz da Roma, bumo gardis, ma bene iot de Roma sets che nus un conoscin. Quei stau femme stau nus vengiu nies in bien amici della guardia che veniu scul con in attiva in altri amici veniu scul la fisarmonica els spagnols en veni con la banduria quei stau a c'è man cultural man in shock de di mince vart iera tu mi stau ed stau a c'è man febi per i casanam priu den conoscer mince vart
0: Dies entro quella fiastuna a Madrid, con la famiglia del Rossio, con tutti quegli amici quasi di tutte le parti dell'Europa. E si, io non vengo in Svizzera, si casa in Svizzera. Come vostra donna presentava quei temi, cosa stava per ella di vivere? Ella aveva ben vivuto già a Roma, ma cosa stava per ella di vivere nella mentalità svizzera?
1: Dei, la mentalità svizzera ha diverse mentalità. Io sono del cresciuto sì che ho la Surselva, io ho giù la mentalità italiana, la mentalità romancia. Giù a Gossa ho la mentalità tudestia, svizzera tudestia, che in altra mentalità, center V vivivo a Roma, con una mentalità è un po' estrema. E quei bostauer si sempre, e l'ha lanciata mainz a mainz in più a lungaggio tudestia, per sapere comunicare. Zwenter, io la posso vedere, dann c'è vera fa il dottorato con la speranza di se metter poi all'università, la una che la dina samiau di se ve l'uvra.
0: Non sto forse di, ella ha studiato giurisprudenza col focus sul diritto delle famiglie.
1: Genau, ed è un vittir giornalismo. Tu resti in quel sen, veva lo luaccio ma in bainelm entamèun, ma bainkels pretendeva una dina pia in livello fece alt, che caccia ma in mai mai dau in avere possibilità da mettere poi in un lavoro fisso.
0: Da ficcia poi proprio in una piazza.
1: Genau.
0: Valerio, hai gertiava forse professionale mai in botot, d'anton familiar mai, eras vus. Fecci uni, Rossio vigni den speranza.
1: De ella vigni den speranza, sventer du sons che nos vivevan che a Gossau, ad deplorable mai in Sei buio io scoveva da di e la giù una gravidanza si nominata Eileiter Schwangerschaft. Urgente mai nani lo stu operaela, qua lo complicau la causa de venire in speranza per spai. Lo venzi giù, ciù non si dici, hai buo gertiau, a questo momento fi gref, in momento con da dina varta il buo poder infla lavur, dall'altra var buo se vive su ogni famiglia, e questo momento è da prova.
0: E lui è forse in te che cresce per la acna patria. Tanton lui si veniu lis el stir, Alvaro e venius. Alvaro che ha 6 anni, a lui 4 anni più tardi si veniu Raffaele, ed è Jon Vergau e Gabriele nascius. Tanton, se io dici lì una famiglia, da ciun è quel che in svesa, aber Valerio, vus a vostra donna Rossio, vus a sentis vostra famiglia in te più numerosa.
1: Già questi hanno svegliato al 2014 in prima fon che le è venuta in speranza che non svegliano piarsi entro si sia di amnes e in quella moda maniera burrata scibiale vogliono sbocciare della parte vogliono blidare non svegliano mai dare il nome del vedi che non svegliano dice non essere in una famiglia non svegliano in una fon che le è venuta che è un autor ma non svegliano tutti in tenere le memorie voi ne da un nome del Michele che del 2014 che fu il verso 12 anni a quei anzi che non si dà in vina von a nostra fons c'è da mondo la Alvaro su di la dina che è il bulpigron che vediamo il Michele a da scuse a ci mani vina von io con altre due gravidanze che in stato dentro che non si ne da un nome a Mincin a Alessandro alla Maria Isabel ad uscire venza 500 di nel sud da quelle fonte.
0: Come vivi in quel momento di tristezza, di stu esciadà, di stu acceptà che la natura ha godignato incontro l'amore?
1: Dei, per nous è questa mince gravinanza schinchengeit del biendiu, dieu per nous è in spiarsa, in spiardi in fon, aber in medem moment se vain zene calai, ad nous vain acemain con qualche trois afons vain ze keu, trois in keu si, vain ze dina dece, nos afons che vus vain zine ungel per cirader, personal per vus, che vus, che... Che merda di voi, e qui da noi abbiamo la forza di sapere che noi siamo un po' persulti.
0: La credenza è una parte essenziale in vostra famiglia?
1: Mm-hmm. La credenza per noi abbiamo il punto principale, se di questa mia donna, se di questa per me, scopo un primo punto per vedere che è il momento, è la vita che noi viviamo, che noi veniamo tutti fatti tra. Credo che era proprio la credenza, la forza del bien Dio. Vessi non si dominare con i persulti. E i momenti di disperazione, l'essere che ho in Svizzera, il decidere che non viene a voi, c'è il mio per Zafons, c'è il mio per noi sco legge, di decidere, prendere decisioni che portano a freccia, che noi sco legge, donna a donna, guadagnare per la famiglia insieme.
0: Alvaro è nato in Svizzera.
1: Da Songhai.
0: Raffaele Gabriel è nato a Madrid. Tre fons sono sebials in benedizione. Valerio, voi avete vissuto in una vita pacifica che è in Svizzera? Voi avete vissuto in una grandiosa piazza della Confederazione? Voi avete vissuto tutto in avon a Brna? E il discorso di preparazione voi avete detto io sono stato deciso per mia famiglia. Voi avete il sentimento che la famiglia è più di stare in avon in Svizzera?
1: La domanda di una strada che noi eravamo a Roma non era mai vivere in Spagna né in Svizzera. Quella domanda di una strada in quel momento allora decidiamo che noi siamo in lavoro mai a questa la Svizzera. Quel tema è in questa sera lanciata la bosta splida discussione ma c'entra tutte le possibili cose che la faccio per saper si integrare in Svizzera se con quel lavoro, se con organizzazioni e tutto che lui ha mai Pibe ha dell'au di un cauter. A Eul per me mezz e dice Valerio, i dat bumo la Svizzera, i dat e altri stiarsi, da altri possibilitats. Chissà, survignestina possibilitat che fatti un pi contents. Se dice che ti traccias che la confederazione e la lavoro che hai a Songhai è il top, pibe ha sas buplive. A Eul, els de vos ons e con iut de la lavur cinciaus ur de quai ca ne priu decisiuns radicales ad la fin finale io schau quai verma in els meuns de diu de ne senior de di se ti vol che nus mi da in fien quala mi da de pel bien de nostra famiglia intira schlu fecio quai a quella possibilidad si dat quella possibilidad se prendi o ella se die che gref se die che concorrente uns fasch in a grande midada ai buca sempel ja ins wird da wenn da kumme deivels ins
0: ja la zona de confort natural mein
1: romperò quella e il pigref
0: ja aber del tot am bu mo diu ju ca la possonza vos essa sie la cerca o mi giuston rossio sco e vos essa sie alla cerca propri attive mein de lavur a vos stente senza pagadas
1: De, io ho un po' di miracolo, noi siamo in flau, insieme, in tai per poco tempo, due piazze buone, ella in una piazza in un'università privata, io dell'ambasciata svizzera, con una distanza di 10 mesi, ella è uscita il gennaio e il febbraio. Per me ho fatto tremendo di, ok, io sono venuto veramente in quel momento di, è buono sempre, se è per me, se dico, è per ella, e la tutina viviu 14 anni che aveva
0: mezzo. Per lei era qui e intorno a casa e in tiara che l'aveva già abbandonato per lei. Per lei era qui in una nuova situazione.
1: Sì, al viver bupli per sé famiglia, ma poi in viver con sé famiglia.
0: Autonomia.
1: Sì, da bagià sì, tu nif, tu ne vende nul. In quel sen, aber noi sven viu che qui era veramente una possibilità che insurvegni forse budu a sgadas alla vita.
0: Ella ha svegliato la piazza della università, quella università privata, ad Ida Anen. A voi se stai cauon, a tutta Nina hai presentato quella piazza dell'ambasciata svizzera a Madrid. Quitor de Jons, l'ouvrau e las finanzas del Tribunal Federal a Songai, en stel de 4 mains, ves giumo in mains, temps de demission. Quoi questau de prender tutta nina relativa main a netch? Cumiau de quei team?
1: Per moi se questau, de dina vart, in una certa tristezza, aber buona tristezza, die de schana vos, quella lavur, de l'altra parte aber die in ein graziöbler Dat de tocca che assorbiamo quel sons de consumi chef e ca sosteniamo in avendo in prem di tocca de voz di in quel momento che ho ai dice del hey Giovanni io hai quel lavur ad ella de hey Valerio ci trovas a questa ho fatto sempre questa organizzavo in poche ore ad a buon moel ma ben il personale tutti hanno ci men sosteniamo extrem.
0: Dels tots han saviu que imava cau per l'aventura de vostra família.
1: Genau, de.
0: Diu relativ poc temps de realitzar que marxava tot. Força ja vos vesses diu el pibi ha temps de ponderar quella midada abrupta, feig radicala. Força vesses l'agutiu in pergades de vit. Dic, oh, ok, força tutina mamma bia, cora sentis vos quai?
1: El tema è dina staus, è dina puspe veniu si. Edina puš pivnju si, edio a edina tečana kova busi kun dos lavursko je bo posavel, a situaciju na tot. A tota nina a kovinju a mi mec
0: avon
1: al nas, edio a štiu decidere ni mu ena, za bomo je, moba je tira familija, a ko je štao sedji kot la Rosio, sedji kot ter moj, a de la fin finale sem za vinisim ko je deč, še koj vas si, lumajnza. A nous è semina novos al genere delle vacanze. Dosiamo ospitar da Eli Danen. Trois di savon che Eli Danen per enchever la nova lavur. A io sur new per al ok as al die de mai nova lavur.
0: De l'ambassada.
1: De questa u moment vera ma industria dis che se vel pubblico costa a co tre flat. Era vera ma al shideva nasce vevio nuot de la mava. Als Treuze Fonds.
0: Letzter Lee Cunella a Madrid.
1: Nun sind fatsch quen Etappes in quei Sene. Jetzt, wenn sie lohn fatsch, immer auch die Kimondi Buchat tot, mehr mir spert. Al Gabriel, kel Pipi in Letzius Cunella anen. Als dus Alvaro Raffaele en lui dus jam l'aspitart. A scheckas an un zu gude in teclatata. A Pilu sind die Usenens Cunells. Adios sind die Usenen Busch bei Al Davos. Acemon cui auto ploin. Con mia mamma faccio quei lunghiati e io stavo a cena ma in pipa o chiniamna sul mardis io l'avrò nel tribunale e lì in giudizio su io non c'è dell'ambassata e poi è in altre teare in altre lavori in altre lungaggio
0: viene il lungaggio spagnolo sveves c'è discorris vus insieme in Rossio vus c'è nina il lungaggio di famiglia
1: Jens a schiel a lungach de familia a lungach de l'amour che non conosvene in ciet era italian cui Alvaro in schius wenn sie decidiu de mi das il spagnol ad italian wenn sie schau de la vart a dose che nos vedvin in Spagna che il spagnol è sowieso present wenn sie decidiu pu spai de prender ne una von al italian sco lungach dentro mai me dona io c'ho c'ho con el Ramon ad la alla Rossio me dona c'ho spagnol con el
0: Valerio Caprino, vos vivis quella trilinguitat mince di en vossa vita. Avonca viniter vossa pi nova fase della vita, de lai nus an in tetel de musica, vos vos cerniu las liriche sanalas cun 5/4.
1: E quei acemen in a canzun ca rappresenta acemen co che son cuz divers lunga se quella lavur se di qua casa a quei ei in a canzun ca ven cantada de mes compatriots, gente della valada, che fa un pilos da svetto con questo ragazzo.

0: Ina manifestaziun dalla plurilinguitad, questau las liriques analas, Grais, Gimma, Cigi e Ali. Ad als lungatg, senza dubbi, è ina rola centrala, è la veta privata, sco è la veta professionala, da miu hosp al Valerio Caprino. Valerio, depi a chat favre, vivis vus a Madrid, nief ambient, nova plaza, nova societat, cora sentis vus il puls da quella metropola de 3,1 milions.
1: A Madrid vivens poin, nus essen un pleina de se casar, de
0: organizar.
1: De se chantar, ja, se chantar in tic. Also wenn sie in Flau haben, erziehen. Le scholas de se fon se ne atchmein. Bien in quei sen, adin strovus il temps de vermein, ja, se chantar fa push bei amics, in Flau, in a Pleuve, in Flau, in a Gruppe. Atchmein, quei kunus weven tot keu, wenn sie so de begassi nief. A quei ei, da dina wart diese per mai mit ton stoffi de lautre wart dat io da in a chance schodich won in a chance a nova chance a nostra familia aber in a chance ma mets de de so wie wir in sich nie öffne
0: a dina grande part de la vita ad quei pas che vos vos fa ei se pesche e le lavour vos vos so propri giu la fortuna de survini in a plaza ti la ambassade svizzera bia miets al center de Madrid. Lauves de fa pauc ninuat cun contabilitat quei che era acne main l'essenza de vossa lavur te la confederazion.
1: Erst aus el vermen di as und el set surprius ca chi me un cagnanc pli a mi fec la contabilitat per vide ca quella chance de quella lavur a virte mi als eis che sai push poi druva pia pi fec es lungats as a minche lungats che sai druva minche praktike mein mitje di
0: den al romansch forse
1: den al romansch ich ekel romansch ei es schon schbiau ke hast ja drweil stau emotional mein fech ferm de tnir event stil sportei ke schon ti lungach
0: ni bien si da de mitje mi zon in romansch lu e ku je schon bien che se schbiau leu
1: de schon se ku stau in turist in schwitzer turist ke vinius ke veva piarstu deva an ungulauto de del adast du vinier scha fa in pass provisorik. Mia collega ha surpriu quei, pisella venida dice mi ti cai in Svizzer, che io rions de Zernetz. A pia io studiato, pia dice, ok, bien, flot. A pia di quel c'è un cittor boi nera monge. A pia di, ah, di, os che ti dies, neanc peter ciao si lunge che, di. A pia sono di Svitrel, a c'è un cittor monge con el, di. El va ladra di euro sur Silvan, e questo in moment febbi, di. Das wäre ein bisschen langweilig, Mama. Ein Jester, ja.
0: Das Pensum Prinzipal der Ambassade Schweizer ist jeder Tira, prima als Tourist, aber auch von dort, dass er in Liuk die Referenz für die Population Schweizer, die wir in Spanien.
1: Nun sind wir ein Responsable für tot, was als Schweizer, die wir in Jester, die wir in Spanien, die in der Registreiter nun, die wir tun. 30 mili. Quels, yes, els han de fer nif pas in una nova carta d'identitat, aber el principal mensch els han in a fon, ni mariden, ni han in a separaziun, ni in mortori. Per chas en scriver quei en Svizzera, sto ni vini dall'ambassada Svizzera, a nus termatin quei la registrazion, ma rin tos documents agen en urden, a pi vin quei termets al canton d'or agin, vin quei termets leu per chan scriver, ja.
0: Cosa si svolge la via futura dell'ambasciata svizzera?
1: Se già inserisci a me play fece quel lavoro, io è totalmente in altro lavoro di quello che facevo lavoro. Scodetti avon io hai lascio il buon crescere il lavoro davon, che vuol dire che è in bien segnato.
0: Cosa in una buona anzena, di?
1: In una buona anzena che il lavoro guardiata ne quello che ha in flau. A mio anterior che lavorava leo let's lavorava 21 anni leo. Vuol dire che si schliezze bo.
0: Dati è possibile da se scolavi in avon, lau antai fra l'ambassade forse vini en in altra partizione ni.
1: Els han schon detje mi schon al discurs de se presentale per la lavur, ani detje mi si assunto disinteressaus de fa la carriera di diplomat. Quo che mio anterior a fac, e la lavorau 21 anni local, ad usal fa la scolazione a Bern per diventare diplomat, e la canzlia d'in consulat genze sia quei bul diplomat schim scola ambassadur mo ben io semplicemente ello lo mezzo della confederazione de Bern a mi de minche 4 ons lavur de. A quei anni als hat man schon lanciat ne odeci mis, e fosse la forza. Mm-hmm. Es interessas, pe de casam viu mai miu profil, a che che hai schon fatto to conosce. A d'Anton quei vegna mi buon an demanda, pe de calamidade a Madrid hat man stada per se vista a Madrid. Se quei lui en in futur forza in se che catila mi de fa, mm-hmm. e un sco von chi in pension de fa in permidades an tu en el mon, vasin so.
0: Us ves dic, ja donus a mi in onda sa chanta ad as viveren. Mi ets da quei temps e us vergaus. Co vai cu la famiglia, Leo? Rossio è tornata quasi in siu mercau. Clar, e per ella bia fic bia niev als afons, in sa chanta, e da tu non c'hai veni puspe a di a scola, a de e la guarderia. Ves il sentiment? Yeah. Sentis vus da d'esser arrivai a esibien?
1: Ja, nus wenn also la lavur constat la lavur de mia dona constat che je qua era e fig un porton als afons in contenz alla scola, els en s'integrai fi spert, els veven a lungat a qua di da fig nus wenn io un grazie la mes la sira che nus va in wenn su sta trels a casa quei temps to nus wenn a flau la habitazion o so wenn la habitazion was kunus meinen a vos sunt las vacanzas, svoin za vero men se casa, ad io credo che venga bene.
0: De ce Fredi è la cugina del Caprino Franz, aisi da tracias romances, grigiunas, niesai la pizza, la pasta, niesai forse tutina, il marisco e la paella, de ce Fredi tirvus?
1: Tocca nos hai un fredau de nuot, la cugina è un giobre, io budu rovau, aber nevenda settembre na nevenda juest vegni si jeder far da da to impossible qui a cugin li ha fece il bugen rösti tosta vai ne mia donna fa cugina spagnola cugina italiana adio son del leo tra son dio a chimo in qualche al più bugen la cugina italiana
0: adas buops
1: let's mind tot
0: adesso che recente l'uso de vus Valerio io credo che Lilan, ai cheo, tot quei administrativa, ieg leiti sur tribuna, sais imagina che vini a Madrid sta con una famiglia, con un auto, con tot, alle scartire sa norden, quei a trovau in tec pazienza de vus, was di lo vau stu morder un pau, den ton, ose bien.
1: Ose se bun ma ambiente. I trovau in per causa che son del bovinius da fa, che al dic, co fece, sente las vacanzas, con un tip. De più energia, aber scienza sia il più importante è facile.
0: Valerio, ella lavora di scuris tudesc a spagnol, a casa di scuris italian a spagnol, a ramonge. C'è nina io se proprio vi è slungaggio del cor profondo el Valerio?
1: Il lungaggio profondo di me è stato una di nel ramonge. Il ramonge per me ha io vivo è cosa fonds, non c'è terra in tepi gref, aber ose va qui per me naturale, da c'è nisciacco nel ramonge, se c'è che sono del Zuletto in questo senso in Spagna che c'è il Ramon con lui e poi per me è in e non ci sono un po' che non ci sono che non ci sono un luogo che non ci sono di vino non ci sono all'esterno né a Gosa né alla Surselva da cui dice a Dina ci sono un po' per vedere che non c'è che di ah c'è il Ramon qui Dina c'è speciale.
0: Vos dais budien vina von a lungat Ramon je vos afons quei na biala valur che valur slais vos on da vina von a vos afons sin via ela veta scobap
1: si hier in gala cardiencia esser generus mir se via il concrescion je respecta al concrescion a ne quoi
0: valurs per la veta per Alvaro Raffaele e Gabriel Valerio Caprino, grazie al fatto che vous vestru temps, durant vossas vacanzas, a vous tots la famiglia Caprino, Franz Oviedo, in bien prosperà a Madrid, bia success, buona sanadat, a grande contentiencia, a per fini, a un musica. Vous vois divijau Bendita Toulouse de Manà in Balletti e Ballada.
1: Quella canzone fa da me non usaci mai lanciata da tutta quella avventura che anzi con noi maridau tocca non so te tocca con noi faccia trate.
0: A cui fossi staudi il profil con Valerio Caprino, mio nome Gabi De Gonda, an grazie al cavus vesta lau a cui profil se vesta vusta la Q a neo vus lais si la applicazione Play RTR. Stai bene a tocca in autre di.

Il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tot.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Ervin Caduff, benvegni. Catastrofes de la natura stata nel center. La gronda de quellas è capitata avon novons, quin immense bova era nida giù dil piz Cengalo, aveva cagionau la morte de 12 persunas e la val Bondasca in Bergaglia. Oza il process enciet. Per las 5 persunas can accusadas per vidamazzament per negligenza, pretende la procura pubblica che stiz de danes condizionai. Elas duen viva l'etau faliu la situazion ca manau a la tragedia. Che la procura pubblica pretende bupi auls gestiz a da fa col fac che tutte le persone sono bu precastiades. La partizione de parturei al spital de Lyon due ni mantenida. Varga 2.100 persone han sottoscritto la petizione che ni da surdada oz al presidente della Sana Surselva. La fine mera è che i responsabili riponderescen lor plans da sarà la partizione de parturei. Da me un orientesce la Sana Surselva coe la intenzionesce de continua. La via d'Entremolina ad Arvigo e la Val Calanca resta probabil serada antocan la fin di amna. Gef de Vargada eran 4 bovas nidas giu avevan bloccau la via simplir strancuns. Per quel che la situazione de Laura è difficile, an in se un bus a viu anciaivar a Rumai. Il amprem sto il terreni se giraus. Chignang veni e si longe la finamera del progetto che ne uslanciau in Val Rhein. Insieme con gli uffizi federali per via Astra e gli uffizi di costruzione bassa, realizzasse la Vischnaunca Val Rhein in progetto di prevenzione. Quel due riduzì la rischia di inondazioni. Il 2000 veren il Hüscherabach del Rhein posterior e sur la Srive so avevano inundato una grande parte del territorio abitato da Spligia. Donde mia vart, io gli avviso l'in abbiala sera.
0: La saira ter ertie. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non stop.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: E den l'ora per la perfetta Nadat. RTR.
1: Nu che la musica è da casa.

stützen. Die iPod, summen auf.

verd, da vers es la vaia. As calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, che os blicca.

L'armas. De Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, am bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia. Sciglior astezzan mesaveia.

En qual gada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co faceves ti? Co faceves ti? In Franz en Pegna.